0: dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Carta.
1: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini carte abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
2: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
1: Assolutamente,
2: volevo.
1: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni e chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
3: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
1: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
3: Ti
1: È
3: faccio
1: molto
3: una
1: importante.
3: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare?

0: A livello di gara.
1: Sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance.

0: imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
0: Certo.
1: Quindi non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
0: Novità per il futuro, Michele.
1: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
0: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
1: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
0: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
1: Sì,
0: avete un
1: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
0: un migliaio.
1: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
0: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo LKE, perché comunque c'è qualche
1: Sì,
0: team.
1: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
0: Bene,
1: Posso dire
0: bene.
1: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
0: Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre. In quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto.
1: Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però

0: Puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
0: Grazie.
2: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
0: Un bagno al
2: lavorare.
0: mare, a continuare a lavorare.
2: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè, magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
0: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
2: No, grazie mille davvero
3: Grazie. Grazie mille, a
2: a te.
3: presto.
2: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
6: Garantisco io!
2: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go Kart TV News, Olevin con le capote e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi! Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
3: È stata la puntata più ascoltata e vista del mezzo livello mondiale di karting. Dove
7: Dovete
3: andiamo? Se si
7: pagare
3: parla
7: le
3: di...
7: royalty allora.
2: Esatto. Allora, Franco, invece
7: Vediamo se stasera la puntata ci equivale a quella famosa, vi mando il conto dopo.
2: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
7: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
2: Guarda i miei, visto?
7: scherzo, scherzo. Mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato

0: Ho tutti i fronti da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale, mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona, elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
1: Certo.
0: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh,
2: Quindi
1: ascolta Franco,
2: occhio.
0: però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro, il gombello ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga impersonificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista e c'entra Sauro, che era primo.
3: Incredibile.
0: Ha perso il campionato.
3: È vero, che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varen con le supera, poi dove? Qualcos'altro che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
3: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le briglie e sono arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A
3: Sì.
0: e poi con Super KF.
3: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
0: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
3: Sì.
0: fatto secondo.
3: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: Madonna, allora era i primi campionati USK.
1: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
3: No, no, no,
2: No,
3: questo è
2: questo
3: super,
2: è
3: super ragazzi.
0: l'oggetto.
1: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
3: Però correndo con la Cosmic.
0: Formula A,
2: Il Cosmic Vortex qui è.
0: con Formula A l'europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
3: Vero.
0: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi è che era terzo sempre dei nostri?
3: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: però primo test con

0: con la Caster.
1: Però quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito contro Kozlinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, e abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho veramente, c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, grande festa.
0: Madonna, a Maribor col Super KF è stata non normale la cosa, non normale. C'era, era il periodo delle frizioni,
1: sì,
0: e noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
1: Beh, guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, perciò
0: Madonna, quando vengo... Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti
1: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie, perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando,
1: guarda,
2: è bellissima. E anzi, io da vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto.
0: Non è possibile, perché io a Sauro gli facevo da maglia, hai capito? Non, non è possibile.
3: Erano altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
1: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio, perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così, e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no, Fra? Guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
1: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era, invece oggi dalle tue labbra viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove. E bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, invece il due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose.
3: Anche carburazione, Franco, il livello di carburazione pure?
0: Ma la carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare è tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente

0: obbligata a lasciarlo detonare, sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le basi. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le basi. E questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
1: Esatto. Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava. Infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers, e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico, che ha ceduto un asse di accoppiamento che non si capisce. No, non ci può stare, perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una come posso dire,
1: una bella ciliegina sulla torta.
0: Eh sì, perché
1: intanto stiamo vedendo proprio adesso le immagini fatto di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere, hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello e facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
1: Poi,
0: per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione, in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
2: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedono in proiezioni e sappiamo come i preparatori, diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Drudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carte? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
0: Sicuramente il pilota per la Lorenzo Kart in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito, prima di peso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti.

0: Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
1: Comunque,
2: Bene.
1: io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, non so, sulle misure.
0: Sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
1: Ah, ecco.
0: hanno lasciato mettere in moto Gag, anche se Gag è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche sabato, la domenica, il venerdì.
1: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
1: Assicuro.
0: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana questa, da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare, e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
1: Ciao.
2: Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche, perché c'è il mare
1: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora tanto,
2: Pensa, pensa.
1: troppo, perciò è
0: Certo.
1: sicuramente lavora sempre.
0: Sauro e Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene,
1: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
1: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, la sono già scritta, perché
0: No, adesso
1: si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Sauro fa il bravo. Non mollare.
1: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
0: Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un CRG, un Sodi, c'è regia Sodi, non li metti, metti loro.
1: No, io no, dico Franco Drudi, perciò alla fine.
0: Metti loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh.
1: Io no.
0: No, è un modo di dire, dai.
2: Ma lo so,
0: le previsioni è meglio non farle.
1: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, cioè, Franco, per me lo conosco troppo bene.
0: Te lo sai, e non devi sapere.
1: Comunque, vado. Che emozione.
2: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
1: Certo.
0: Bene.
2: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super
3: grazie Franco Drudi.
1: Grazie Franco.
0: Con le mani sporche perché lavoro.
1: Oggi sì, ma ce l'è. Io c'ho il pelo dritto, guarda.
2: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con siano che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante, per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto.

0: sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose che il coach lo porta a essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
1: Sul pezzo,
0: ovviamente
1: insomma.
0: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente, i go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nel go-kart importa tanto il pilota. Sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé, essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Io ho
2: domande.
1: domande
2: Che
1: per
2: scriveva,
1: Sauro.
2: infatti, stava scrivendo Sauro.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi, io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè ragazzi adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè queste cose per me sono importanti, loro. Perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì, lo usano,
3: Per
0: usarlo
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota, e loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
2: È il punto
0: importante.
2: di riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
2: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere
3: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma?
0: Per non allora, dire... nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas, poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva, quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è un sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva, quando tu ti metti il casco nel go-kart fai tutto praticamente in automatico, quando sei un pilota bravo e vai forte, sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera, quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di più che la telemetria dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
2: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno, se dovrei seguire un ragazzo, lo fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria t'aiuta, ma cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno cresce, capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli, e io comunque anche se il pilota mi dice una cosa devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto, perché non è che non mi fido del pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale, quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio, però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni, io che sono in pista a guardare abbiamo già un'idea molto grossa.
2: Le telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti anche della stessa categoria oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ? Le telemetrie, allora, le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: Allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè del suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion dove nella TV portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro, e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup.

0: che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto, perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
2: Vieni.
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: No, volevo, l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo, e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso
1: Un altro problema.
0: è un altro problema. Che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è, cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo, cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però, non esiste che oggi ci siano più di 3 decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo, e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata e se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono e possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
2: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel
0: Ah,
2: senso.
0: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, 2 decimi dai primi. Quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato, perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per lo KN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ o K, che sono categorie più professioniste a livello, cioè di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara d'italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano e USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene. Perfetto. Bene, ma magari quest'inverno, sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per farli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui. Abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo i piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o chi vuole fare qualche test con noi volentieri, c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana, che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Bene. Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente. Bene. Noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma le gare clou della stagione, per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
3: Perfetto. Il Focus 2027, dai.
1: Esatto, io voglio ringraziare tanto Matteo Traino, Le Vincole Capoto.
3: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato,
2: Oggi sì, ma quando c'è Franco è...
1: Ti ho visto emozionato.
2: La gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per me, come ho detto prima, emozionato, l'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere, e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli, e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono

0: anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene, ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, le Edicole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. Naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoCart TV News o le Edicole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto.
2: Va
1: Canale
2: bene.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre. Quindi,
2: successo, ragazzi, quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
0: Ciao
1: Grazie a voi, grazie
0: ragazzi.
1: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro.

Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino,

0: Creato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso come un tempo via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i vespri, il Santo Rosario e il canto delle litanie sono stati animati dal Terz'ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Annavelia Salerno. Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno, con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Annavelia Salerno nella bellezza del patrimonio locale con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine, spazio e sapori con la rubrica gastronomica Che cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. Ed non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
3: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Nova Siri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica, caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo è costruire un modello di crescita integrato, capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.

0: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno osservate cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale e dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 21

0: Dolomites Saslong Half Marathon 2026 Highlights. La Dolomites Saslong Half Marathon 2026 è una delle gare di trail running più spettacolari delle Alpi e si svolge il 6 giugno 2026 nel cuore della Val Gardena, tra le magnifiche Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La manifestazione celebra la sua 8ª edizione e richiama ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di correre in uno degli scenari montani più affascinanti d'Europa.
1: Sigari!
0: La gara si sviluppa attorno al maestoso gruppo del Sassolungo, simbolo delle Dolomiti, lungo un percorso di circa 21 km con un dislivello positivo di 900 metri. La partenza e l'arrivo sono fissati a Montepana, sopra Santa Cristina Val Gardena. Da qui i concorrenti affrontano una salita verso il rifugio Emilio Comici, per poi proseguire su sentieri panoramici ad alta quota che raggiungono i 2300 metri di altitudine. Ciò che rende unica questa manifestazione è la combinazione tra sfida sportiva e bellezza paesaggistica. Il tracciato attraversa luoghi iconici come la Città dei Sassi, il Passo Sella e i sentieri che offrono viste straordinarie sulla Marmolada, sull'Alpe di Siusi, sullo Sciliar e sulle vette del gruppo del Sella. Durante la corsa, gli atleti sono costantemente immersi in panorami mozzafiato che fanno quasi dimenticare la fatica della competizione. Un altro aspetto interessante è che il percorso è interamente privo di asfalto. Circa metà del tracciato si sviluppa su sentieri di montagna e l'altra metà su strade sterrate e ghiaiose. Questa caratteristica rende la gara particolarmente apprezzata dagli amanti del trail running e della corsa in natura. La Dolomites Saslong Half Marathon non è riservata solo agli atleti professionisti. Secondo gli organizzatori, la filosofia dell'evento è racchiusa nel motto «Tutti sono vincitori». Professionisti e amatori condividono la stessa linea di partenza e la stessa emozione di tagliare il traguardo circondati dalle montagne più celebri delle Dolomiti.

0: via, e così i colorati concorrenti sono scattati con determinazione ed entusiasmo per completare i 21 km e i 900 metri di dislivello in programma. Dopo i primi 2 chilometri di gara è stato subito il Bormino Prandi a rompere gli indugi, con il 3 volte campione di casa Oberbacher che ha seguito il rivale di giornata a debita distanza, mantenendo a sua volta un vantaggio rassicurante su Andreas Reiterer. Le pendenze hanno iniziato a farsi più decise e il vantaggio di Prandi, seppur leggermente, è continuato a crescere, con lo scollinamento del rifugio Comici che vedeva il classe 1998 saldamente al comando, ma con l'alto atesino di Ortisei Oberbacher sempre minaccioso ad inseguire. Tra i saliscendi in single track nel tratto centrale del percorso, toccando i rifugi Friedrich August e Pertini dopo la Città dei Sassi, la distanza tra i due ha iniziato a diminuire, e superato il rifugio Sasso Piatto, che dà il via alla lunga discesa attraverso la spettacolare Valscura, Oberbacher ha giovato della propria esperienza nella gara di casa affiancando la prima posizione. Negli ultimi KM i due contendenti hanno corso fianco a fianco parlandosi. Per Prandi la corsa era speciale, la nonna scomparsa ieri è stata la sua grande motivazione, per Oberbacher c'era il desiderio di ripetersi ancora una volta a casa sua. Così i due si sono messi d'accordo per tagliare il traguardo insieme, ma la beffa è arrivata dalla tecnologia, con il fotofinish che ha eletto Prandi vincitore per 1/100 di secondo. Il pubblico ha così applaudito i due vincitori, con Prandi che al termine ha raccontato emozionato. Vincere la mia prima Dolomites Sass Long Half Marathon è speciale, soprattutto perché ieri è venuta a mancare mia nonna. Ho corso per lei oggi, come ho detto in gara ad Alex Oberbacher, mi ha dato una grandissima forza per correre. Due Oberbacher Alex ASV Gerdeina Runners 1:33:51. 3 Reiterer Andrea Sass Run Fast 1:37:54. 4 Clara Luca ASV Gerdeina Runners 01:43:02.
1: Tra Alex Oberbacher e Andrea Prandi sono insieme, attenzione, eccolo, arrivano Pajasi insieme, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, abbiamo una top Andreas Reiter, Ultramarathonläufer, Andreas Reiter, Rang 3, Arte. Ed ecco la prima delle signore, ed è Martina Cumella.

0: Downtown, Nora Dolle, terzo posto per Nora Dolle. Applausi a tutti, applausi meritatissimi, via via.
1: Ecco il podio, finire.
0: Einmal A auf dem Podest, Andrea, Alex und Andreas.
2: Sono davvero felice, soprattutto per le sensazioni che ho avuto in gara, che sono state positive, per aver migliorato il crono e per aver corso di nuovo qui su un percorso che mi piace sempre moltissimo, davanti a persone che ormai mi conoscono e mi hanno adottata e mi fanno sentire ogni giorno come se fossi a casa mia. Devo davvero ringraziare anche per organizzare ogni anno questo bellissimo evento in un posto che non dovete provare per capire.
3: Grazie.
4: Oggi bellissima giornata qui, per me è la prima Sass Long Half Marathon. Oggi ero qui per mia nonna perché durante il viaggio ieri è mancata e che dire, una vittoria dedicata a lei, mi ha dato una grandissima forza per correre, sono partito subito forte, ho fatto il mio ritmo, mi sono trovato da solo in salita, da solo tutta la gara, sull'ultima discesa Alex è riuscito a tornare un po' sotto nella parte tecnica, agli ultimi 2 chilometri eravamo praticamente insieme, eravamo tutte e due a tutta e siamo arrivati così assieme, ma veramente sfiniti.
5: Quest'anno abbiamo avuto la 8ª edizione con 600 partecipanti, di cui 520 partiti. Adesso siamo a metà, che sono arrivati al traguardo, e aspettiamo che arrivano gli ultimi.
3: Un bilancio su questa edizione?
5: Sì, l'edizione quest'anno è andata molto bene perché abbiamo fatto il sold out già un mese fa. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo, il tracciato sempre lo stesso, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di non dover spalare la neve perché non ce n'era. I concorrenti, almeno come ho sentito io, tutti contenti, anche il tempo ideale perché non faceva troppo caldo. No, siamo contenti, com'è andata.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie

0: strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi.
1: La Nosellari Bike 2026 è una delle gare di mountain bike più affascinanti del panorama trentino e rappresenta l'evento d'apertura del celebre weekend della 100 km dei Forti, manifestazione storica dedicata agli appassionati delle ruote grasse. La gara si è svolta il 6 giugno 2026 sull'Alpe Cimbra, un territorio che comprende gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, rinomato per i suoi paesaggi montani, i boschi e le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale. La competizione parte dalla località di Nosellari, una frazione del comune di Folgaria, e termina a Lavarone Giongi, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi dell'Alpe Cimbra. Il percorso misura 36,2 km e presenta un dislivello positivo di oltre 1000 metri, caratteristiche che la rendono una sfida impegnativa ma accessibile anche agli amatori più allenati. Ciò che rende speciale la Nosellari Bike non è soltanto l'aspetto agonistico, ma soprattutto il contesto naturale e storico in cui si svolge. I biker pedalano tra sentieri forestali, strade militari e panorami spettacolari, passando accanto a luoghi simbolo del territorio come il lago di Lavarone, il suggestivo percorso artistico del Respiro degli Alberi, il cimitero militare di Slagenaufi e l'antico comando austro-ungarico. Ogni tratto del percorso racconta una parte della storia dell'Alpe Cimbra e permette ai partecipanti di vivere un'esperienza che unisce sport, natura e cultura. Dal punto di vista tecnico, la gara alterna salite impegnative, discese veloci e tratti panoramici che richiedono concentrazione e abilità di guida. Il percorso attraversa zone come Passo Cost, Monte Cucco e Passo Vezzena, offrendo viste mozzafiato sulle montagne del Trentino e sugli altipiani circostanti. È proprio questa varietà a rendere la manifestazione molto apprezzata sia dagli atleti professionisti sia dagli appassionati di mountain bike. La Nosellari Bike rappresenta inoltre il primo atto del Mille Grobbe Bike Challenge, una speciale classifica combinata che premia gli atleti più completi sommando i risultati della Nosellari Bike e della successiva 100 km dei Forti. Questa formula aggiunge ulteriore interesse alla competizione e richiama ogni anno numerosi biker provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'edizione 2026 ha celebrato anche il 20° anniversario della manifestazione, confermando il suo ruolo di appuntamento fisso nel calendario della mountain bike nazionale. Con oltre 100 partecipanti al via, la gara ha offerto ancora una volta spettacolo, adrenalina e un forte spirito di condivisione tra gli amanti delle due ruote. In conclusione, la Nosellari Bike 2026 è molto più di una semplice gara di mountain bike. È un viaggio attraverso la natura incontaminata dell'Alpe Cimbra, un'immersione nella storia delle montagne trentine e un'esperienza sportiva che combina fatica, divertimento e panorami straordinari. Un evento capace di far vivere ai partecipanti l'essenza autentica della mountain bike in uno dei territori. La Nosellari Bike prende il via dall'omonima frazione del comune di Folgaria per concludersi a Lavarone Giongi, dopo 36,2 km caratterizzati da continui saliscendi e da alcuni dei luoghi più rappresentativi dell'Alpe Cimbra. Un percorso spettacolare che attraversa ambienti naturali di grande fascino e siti di rilevante interesse storico. Il tracciato prevede un anello di circa 15 km da percorrere due volte, sviluppandosi tra i territori di Nosellari e Lavarone. Lungo il percorso i concorrenti transitano accanto ad alcune delle principali attrazioni della zona, tra cui il lago di Lavarone, il suggestivo sentiero del Respiro degli Alberi, il Monte Tablat, il cimitero militare di Slagenaufi e l'ex comando austro-ungarico, in un continuo alternarsi di scorci naturalistici e testimonianze della storia del territorio. Alla partenza si sono presentati numerosi specialisti delle ruote grasse, pronti a contendersi il successo in una gara che negli anni è diventata un appuntamento molto apprezzato all'interno del weekend della 100 km dei Forti. Alcuni di loro sono in lizza anche per la Mille Grobbe Bike Challenge, che combina la classifica delle due gare per somma dei tempi. Partenza alle 9:30 da Nosellari, frazione del comune di Folgaria. Al termine del primo anello di 15

0: chilometri al comando sono in 5. Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team, Cristian Bernardi Uniteam, Daniele Mensi, Leinicese Racing Team, Martino Frue, Team Lapierre, Trentino, Ale e Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia. Ad inseguire, con una manciata di secondi di ritardo, la coppia formata da Giulio e Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan. Più staccato, in ottava posizione, Federico Ottino, Bottecchia Factory Team. A chiudere la top 10 sono Cristian Pallaoro, Team Cingolani Special, al secondo passaggio dalla zona assistenza, quando mancano solo 7 km al traguardo. Al comando solitario è Lorenzo Biagi, mentre Daniele Mensi, che era in sua compagnia, è rimasto attardato da una foratura. Ad inseguire, con 25 secondi di ritardo, Gabriele Canali. Dopo pochi secondi transita anche Cristian Bernardi. Il distacco degli altri inseguitori è più pesante. A questo punto, salvo sorprese, saranno questi tre atleti a giocarsi i gradini del podio. Daniele Mensi costretto a fermarsi per riparare lo pneumatico forato. Il traguardo di Lavarone Giondi, dopo 36,2 km, è Lorenzo Biagi a tagliare vittorioso il traguardo con il tempo di 1 ora 25 minuti e 36 secondi. Dopo 26 secondi arriva Cristian Bernardi e dopo altri 26 secondi è Gabriele Canali a completare il podio. Classifica assoluta maschile. Un Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team 1, 25, 36.91. 2 Cristian Bernardi, Uniteam 1, 26, 02.19. 3 Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia 1, 26, 28.33. 4 Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan 1, 27, 15.63.
1: Oggi un bellissimo primo posto qui alla prima dei due giorni dell'Alpe Cimbra. Per me era una gara, diciamo, tra virgolette, in preparazione della marathon di domani. Sono partita subito davanti imponendo un bel ritmo. Poi però ho sbagliato tracciato andando su quello dell'anno scorso che era un po' più lungo, quindi le altre tre ragazze mi hanno recuperato il vantaggio. Sono trovata dietro e il secondo giro si è trasformato in una risalita per la testa della corsa. Sono molto contenta di aver recuperato così tanto, ho dato tutto quello che avevo, ci tenevo tanto a riconfermarmi qui anche alla Nusolari Bike, sono un po' il circuito dove sono cresciuta a livello sportivo, quindi è sempre un piacere essere qui sulla mia Alpe Cimbra.
2: È andata veramente molto bene, ci tenevo a fare bene dopo la frattura dello scorso anno e quest'anno ho ritentato di la vittoria e finalmente ci sono riuscito, ci tenevo a farlo, prima dell'anno prossimo che passerò tra gli elite, quindi e passerò a fare a 100 km quest'anno ancora. Allora, tenterò di vincere la 1000 grobe.

0: Ti regalerò una rosa, cantava Simone Cristicchi al Festival di Sanremo, vinto nel 2007. Poche settimane più tardi, a Nalles, il paese delle rose, i fuoriclasse della MTV Roel Paulissen e Ganrita D'Aleflesia dominavano rispettivamente per la seconda e la terza volta la Marlene sul Tirol Sunshine Race. Da allora la musica non è cambiata. La popolare competizione internazionale di cross country mantiene ben salde le proprie radici nello spettacolare Borgo Altoatesino, dove dal 10 al 12 aprile si prepara a celebrare lo speciale traguardo delle nozze d'argento. E quale modo migliore per festeggiare 25 anni di storia se non accogliendo alcuni dei più forti bikers della disciplina? Dopo la conferma al via dello svizzero numero 2 del ranking mondiale UCI Fabio Puntener, il leggendario team Scott-Ram MTB Racing ha reso noti gli altri componenti che saranno della partita nel Paese delle Rose. Si tratta del ticinese Filippo Colombo, pluricampione svizzero, medaglia d'argento nel Cross Country Short Track ai mondiali 2022 e vincitore nel 2025 della prestigiosa Cape Epic in coppia con l'icona Nino Schurter. Al suo fianco ci saranno il 24enne statunitense campione nazionale Bjorn Riley e Andriy Frischknecht, atleta versatile, figlio del leggendario Thomas Frischknecht, ideatore del progetto Scott-Ram MTB Racing. Per l'altro team elvetico Thomas Maxson si scalda invece l'argento di Tokyo 2020 e campione del mondo XCO Matthias Fekiger, che conosce bene Nalles avendo vinto nel 2018 e nel 2021. Pronti anche Lars Forster e Vital Albin, mentre per il team tedesco Cube Factory Racing ci saranno Kira Bom, Ella McLean Howell, Maro Aterezza e Kezzi, Ondej Cink, Nikolai Jogs e Finn Treudler. Al via anche la bellunese Giada Specia, in forza al team austriaco KTM Factory insieme alla forte olandese Anne Tauber, ma anche Katrin Embacher, Eva Herzog, Max Alfred Barrett Mounts e Maximilian Feudil. Specia, campionessa italiana short track, ha trovato in
1: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero.

2026 Nikolai Hoax. Von Beginn an and the great second place.

0: and then fighting back. I struggled a little bit in the middle, but I had a good finish and came second. Happy.
1: Thank you.
2: Thank you. 25 anni di gara internazionale, una bella cosa. Vuol dire che c'è tanto lavoro dietro e tanto spirito ogni anno per portare avanti una cosa che è una bella cosa, un bello sport, sia per i giovani anche professionisti che vengono sempre a Nales. Ormai è diventata una gara tradizionale e noi siamo convinti che è una cosa giusta che facciamo e speriamo che trovano anche, che vedano anche così gli atleti.
1: Grazie.
2: Ja, 25 Jahre Marlene Sunshine Race ist natürlich speziell. Es ist viel Arbeit dahinter und viel Mühe, aber wir sind der Überzeugung, dass wir was für den Sport machen und deswegen ist es uns auch gelungen, das über so viele Jahre zu organisieren und wir sind überzeugt, dass es solche Organisationen braucht, etwas für den Sport zu machen, für den Nachwuchs und für die Profisportler.
1: Grazie.
3: Ma allora, un quarto di secolo è tanta cosa, poi combaciava col fatto che erano tutte le edizioni, cioè non era un 25 qualsiasi, quindi anche l'organizzazione, poi neanche a farlo apposta era riuscito a farle, completarle tutte, vincendone anche, almeno una, quindi anche firmando il palmarès. E il livello oggi era stratosferico, perché è un po' che non faccio Coppa del Mondo e quando inizi a partire in ultima fila con i primi 20 dei 30 al mondo è dura. Comunque l'obiettivo era semplicemente riuscire a finire anche questa, perché giustamente non potendo competere con quelli davanti, l'obiettivo è stato raggiunto, quindi è il momento di salutare, poi vediamo se faranno la 26esima, magari non essendoci più decidono anche, no scherzo dai, glielo auguro, perché Florian è stato bravo, ha tenuto sempre alto il livello della gara, perché è sempre stata una gara di altissimo livello e di solito quelli che vanno forte a Nales fanno bene anche la Coppa del Mondo, quindi non so neanche chi ha vinto ancora oggi, ma gli auguro il bene a tutti quanti. Vabbè, nome a caso. Comunque sono contento perché ho avuto il colore del pubblico, quindi qualcosa, ho cercato di fare spettacolo dove potevo e difendermi in salita, perché è stata veramente dura. E grazie al mio amico Michele che oggi dal compagno di avventura mi ha passato le borracce. E, beh, grazie a tutti, grazie al team, grazie agli sponsor, grazie a tutti, ma oggi è stata una festa faticosa, però una festa. E arrivo...

0: Namastê. Benvenuti a Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono felice di poter condurre in questa pratica di oggi. La pratica di oggi sarà mirata a una piccola serie di vinyasa che si chiama Warrior Series. Andiamo a combinare i guerrieri e a sentire proprio questa energia del flusso del vinyasa di fluire e respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi andiamo a prendere il nostro posizione in Siddhasana, le ginocchia più basse delle tue anche, appoggio bene le tue mani sulle ginocchia, chiudi gli occhi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani in mezzo al cuore. Io osservo sempre, facciamo un check, un contatto con la nostra più profonda energia del nostro corpo fisico, quindi osserva com'è tutto il tuo corpo fisico, come senti le articolazioni, le ossa, pelle, muscoli, osserva il tuo livello di energia. Se sei stanco, stanca o sei carico, quindi potrai utilizzarla sempre al mattino, una pratica energizzante. Osserva dove sono i tuoi pensieri, se nel passato o nel futuro. Osserva dove sono e dov'è le emozioni che appaiono in questo momento e la connessione su tutti i tuoi corpi. Vi invito a praticare, che abbiamo già visto, la nostra respirazione Ujjayi, che è quella che è di sostengo energizzante per i nostri vinyasa. Ricordando che è la respirazione, è un pranayama che accade nella parte più ampia e tutto sulla nostra glottide. Quindi andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, allungo bene e riporto avanti, metto il petto, allungo, inspiro. Da qua tiro con la mia mano il braccio opposto, guardo, spalla lontana, creo una grande inclinazione, scendo, porto le braccia all'indietro, allungo, senti il corpo che si piano piano si adagia, inspira, braccio verso l'alto e afferro l'altra mano e vado a inclinare lateralmente, guardando verso la mia ascella opposta, inspiro, giro le mani all'indietro, allungo. Porto le braccia in linea, mani toccano le spalle, facciamo piccole circonduzioni per portare questa energia nell'adhara. I nostri adhara sono i nostri punti di articolazione, all'interno poi all'esterno. E portando sempre questa energia che fluisce. Inspiro in centro e espirando ruoto le spalle, porto le mani a pavimento. Inspiro, torno con la testa, le mani e le braccia vengono su, le mani, inspiro in centro, ruoto appoggiando le mani, distendo le braccia, appoggio la mano e guardo espirando verso la parte opposta. Torno con la testa, inspiro, apro le braccia, le mani toccano, le spalle, inspiro, cresco, espirando entro in torsione. Torno torno con la testa, torno con le braccia, porto le mani, inspiro. Espirando, entro, ricorda di entrare nella tua espirazione, in torsione. Torno con la testa, torno, sempre un sorriso. E apro le braccia, benissimo. E da qua andiamo a spostare i tappeti. Quello che avete, devare con le gambe. E iniziamo solo a muovere le anche. È molto importante cercare adesso, perché quando andiamo a fare le posizioni dei guerrieri in piedi, andiamo a sollecitare tantissimo le anche, quindi possiamo lavorare bene hip openness. Mollo sempre. Quando passo all'indietro, quando spingo, senti proprio tutta la muscolatura che allunga. La prossima rotazione vado, lascio 90 gradi, spingo, vengo verso la mia spalla opposta, porto le braccia verso l'alto e vado avanti.

Distendo, Gremebrat. Irimango Pratre, respire. Conecta-te na tua energia, momento presente, le tue emozioni. Udiai. Lascia cadere tutta la tensione. Da qui porto le braccia verso l'alto, inspirando. E ripasso in mezzo. E facciamo ancora un po' per mobilizzare, fino ad entrare nell'altro lato. Inspiro. E vado verso il lato opposto. Da qui lascio la gamba a 90 gradi. Inspiro, braccio verso l'alto. Ricorda di andare verso la gamba opposta. Espirando, vado avanti. Lascio bene là le mie gambe a 90 gradi. E inspiro per 3. Mantieni questo respiro profondo e connettiti con il tuo corpo fisico. Quindi senti dove allunga, dove noi diciamo succa e stira. C'è una parte che tira e una parte che è rilassata. Quindi succa vuol dire confortevole. Senti dove sono i punti di conforto e poi i punti che sono un po' più che ti allungano, che ti tirano, ma che sono in equilibrio. Con la prossima ispirazione porto le braccia verso l'alto e ritorno ancora per fare ancora un po' di mobilità delle anche. E andiamo adesso a portare attenzione e andiamo in quadrupedia. E prendiamo le mani sotto le spalle, avete già visto bene questo asana, ginocchio sotto le tue cosce, tutta la tibia. E facciamo un po' di neutro per sentire bene il movimento. Gomiti, le spalle che si allontanano, ne vado in Bhittilasana. E Marishasana. Inizia a portare già il metatarso e mobilizzare la tua colonna, Ujjayi, per sentire questo movimento di grande equilibrio, ma soprattutto di grande mobilizzazione, fluire l'energia. Mantengo qua, iniziamo solo a spostare il peso del corpo, guarda, avanti, indietro, sentendo questo movimento che va spostando il peso del corpo, spalla avanti, fino a che poi inizio a guardare, muovere la testa e vado in Marishasana, quindi è un gatto in mucca un po' che si muove come un cerchio. E quando vado con il mento al petto, lungo, spingo con le mani con la tibia, fino a che vado appoggiare in Balasana, quindi guardo avanti, espirando vado. Fate attenzione se hai problema sulle ginocchia, di non andare troppo giù, quindi ascolta il tuo corpo, ricorda Ahimsa, quindi non violenza su di te. E lungo ancora. E dall'altra parte, iniziamo piccoli prima, guarda, prima sposto in avanti, lascio le mie ginocchia fisse, poi inizio a collegare la testa, avanti, metto il petto, avanti, senti proprio tutta la colonna che si muove, spingo con la tibia e andiamo adesso a aumentare questo cerchio portando i talloni verso i glutei, quindi Balasana, Marishasana, Bhittilasana. Quindi mucca, gatto, bambino. E senti il tuo corpo che si muove, tutta l'energia. Pensa in un elemento acqua, essa fluidità. Fermo in centro, benissimo. Da qua punta e metatarsi. E da qua andiamo a portare adesso il braccio in avanti, guarda. Taglio dei gomiti in avanti, spingo. Come se fosse un nado muca, però sulle ginocchia, ok? Quindi un cane a testa in giù, immagina dove erano i miei piedi, sono le ginocchia, spingo le mie ascelle verso il pavimento, ok? Praticamente qua non toccherò forse la testa, ok? Se tocco, ma devo guardare l'ombelico, ma sento la mobilità delle scapole che extra ruotano. Tibia bene ferma e salda. Fino che appoggio, guardo in avanti e faccio il peep dog. Porto il mento al pavimento, le braccia distese, ma mantengo i gomiti distesi e il bacino sopra le tue ginocchia, distendo bene. Qua, quattro respiri.

Facciamo a vitri, quindi inspiro in 5 e espiro in 5. Da qui appoggio l'avambraccio, scivolo in avanti, inspiro e vado a appoggiare nella sfinge, poggio il avambraccio, spalla lontana dell'orecchio, guardo il soffitto, spingo bene il pube attaccato.

Quindi questo movimento è ampio. Benissimo. Da qua sollevo i talloni, piego le ginocchia, guarda avanti, cane facilitato, ok? Da cane facilitato andiamo a fare una curva con la colonna e andare al cane a testa in su, ma faccio, è diverso questo cane. Le ginocchia non appoggeranno a terra, vedi, le spalle sono lontane e il peso del corpo non fuori i piedi, ma sui primo e secondo dito. Espiro, metto il petto, ruoto e ritorno in Adho Mukha. Sollevo il tallone, curvo la colonna come un body wave. L'ultimo ad arrivare alla testa, quindi vedi, distendo, le mie mani sono sotto le spalle. Da qua spingo prima da uscire alla testa, guardo l'ombelico, una vertebra alla volta, punta e poi tallone a terra. Quindi sollevo la punta, onda con la colonna lombare, toracica. E l'ultima da salire è la testa. La testa è l'ultima da arrivare, la prima a uscire, metto al petto, spingo, spingo, spingo e tallone a terra. Ottimo, respira per tre, aggiustati sempre, importante sempre aggiustare, l'asana non è mai fermo, l'asana c'è sempre quei micro movimenti. Solleva i talloni, piega le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, cammino avanti e vengo in Ardha. Quindi ricorda il peso del corpo, non dietro ma in avanti, le mani sono dietro più possibile, posso appoggiare anche tutta la mano, guardo avanti e vado in Uttanasana. Posso afferrare con il mio terzo dito dietro nel tendine. Inspiro, guardo avanti, vengo verso l'alto e Udivarasana Pranamasana. Da qui facciamo per 2 volte il saluto al sole, ok? Saluto sole A e andiamo, però andiamo a portare Ashtanga Namaskara, ok? Quindi, e poi prepariamoci per fare la nostra serie. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, Uttiva, fletto le anche e vado in Uttanasana. Da qui guardo, fatto Ardha Uttanasana, quindi apro per il peso del corpo, questo è un saluto al sole nuovo, piego le ginocchia e mani a terra, faccio un passo con la mia gamba destra, sinistra e vado in Plankasana. Da Plankasana faccio ginocchio, Ashtanga Namaskara, Urdhva, Bhujangasana, torno Ashtanga Namaskara e vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Uno. Due, tre, sollevo i talloni, piego avanti, vengo camminando, Ardha, Uttanasana, inspiro, Urdhva, e porto le mani. E adesso il secondo faremo con Plankasana, con Chaturanga, quindi portiamo le braccia lungo il tronco, Tadasana, inspiro, Urdhva, Hastasana. Fletto le anche, vado in avanti, Uttanasana, Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, mani a terra, passo, passo e qua sono in Plankasana. Da Plankasana mantengo le gambe distese, se vuoi provare, se non puoi appoggiare le ginocchia a terra come abbiamo fatto prima. Sposto le spalle in avanti, vado vicino al pavimento, angolo di 90 gradi, scivolo in avanti, collo dei piedi e adesso faccio Urdhva, cane testa in su. Rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Da qua respiro. Benissimo. Tre. E da qua andiamo a portare adesso extraruoto i talloni della mia gamba destra, poggio i piedi e vado a portare i piedi sinistro al posto della mia mano e vengo in Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1, le mie anche sono chiuse, vedi? E i piedi 45 gradi. Braccio verso l'alto, inspiro 1. Ginocchio sopra la caviglia. E le anche sono più alte delle ginocchia nel Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Vedi? Le mie anche sono più alte delle ginocchia. Mantengo. Pubi dentro senza caricare la lombare. Ujjayi. Sollevo i talloni della gamba posteriore, sposto i piedi e vado ad entrare in Vira 2. Quindi il tallone della mia gamba davanti è in linea con l'arco plantare. Vira 2, le braccia sono unite, quindi più in direzione all'esterno.

Spingi e la gamba che fa una intrarotazione e l'altra aperta, aprendo le tue anche. Due. Tre. Palmo verso l'altro. Inspirando, vado in guerriero del sole, Viparita, Virabhadrasana. Porto qua, posso portare la mano dietro, allungo. Tre, respiri. Anche 5 respiri, quindi inspiro in 5, espiro in 5 per 5 volte. Ogni respiro ascolta il tuo corpo, la tua energia, la tua mente nel momento presente, le tue emozioni. Da qua ritorno e vira due. E vado in paz, Svokonasana. Posso andare con il gomito e apro qui, laterale, quindi ho la opzione da qui. Oppure andare con le mani a terra, quindi il mio bacino sarà più basso. Benissimo, due. Piedi, sempre 45. Ritorno e Virabhadrasana, due. Da qui vado a girare il braccio opposto per entrare, aggiusto le gambe e torno in Anjaneyasana. Anjaneyasana, le mie ginocchia sono in linea con le mie anche, più possibile, un grande affondo. E facciamo il terzo guerriero, porto le mani al cuore, piego la gamba dietro, tronco in avanti e da qua sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche sono chiuse. Mano nel cuore. Piego la gamba, porto le mani a terra, grande passo. E qua facciamo un vinyasa, porto le mani. Posso fare Ashtanga Namaskara o Chaturanga. Quindi sei appoggi. Quindi posso scegliere o Bhujangasana, o il Cobra, o Adho Mukha. Rotolo sui piedi e respiro. Bravissimo, ispira per uno. Per due e per tre. Da qui prepariamoci, puoi anche a ogni momento andare in Balasana, ok? E saluto i talloni della gamba, sinistra, ginocchio destro, punto e vado avanti. Inspiro e vado in Virabhadrasana 1. Quindi qua le mie anche sono chiuse. Mantengo sempre il braccio. Disteso, le anche chiuse, quindi entro con questa gamba per allineare l'ischia, quindi non sono aperta, okay? E la mia gamba è come una X, vedi? Quindi quanto più ho la gamba avanti con la posteriore, 45 gradi, le anche sono chiuse. Due. Guardo avanti al soffitto. Tre. Sollevo i talloni della gamba posteriore e vado a spostare per entrare in Virabhadrasana 2. Quindi vedi, mi do le spalle a voi, ok? Quindi mantengo qua il tallone, benissimo, io giro dall'altra parte così potete vedere meglio. Quindi sono come una X, Virabhadrasana 2, 2. Il peso del corpo a volte tende in avanti, quindi porta all'indietro, come se stessi impugnando la tua spada. Guerriero del sole, porto le braccia verso l'alto. C'è anche una storia molto bella del guerriero che va a salvare la sua amata, no? Quindi lui con questi gesti, come se impugnasse la spada. Quindi prima lui mira, prepara per dopo tagliare la testa del suo avversario. Porto le braccia. Torno e vira due. Anche sempre aperta, ricordatela. E da qua, e inspirando, vado in paz, Svokonasana, na posizione dell'angolo, guardo lato opposto. Se il tallone, piede si scola, spinge verso il pavimento, gamba, piede 45. Poi posso anche andare in paz, Svokonasana, più basso ancora. Ujjayi, per mantenere tu, corpo riscaldato. Senti il suono, lasciati guidare.

del suono del tuo respiro. Ritorno in Virabhadrana 2. Tre respiri, ginocchio sopra le tue anche. Da qua vado a portare, inspiro, porto le braccia verso l'alto e entro in Anjaneyasana. Anjaneyasana è un grande affondo, quindi normalmente le mie anche saranno in linea più basse delle mie ginocchio in linea. Apro bene il pube verso l'alto, distendo bene la gamba posteriore, posso inclinare, apro bene il petto. Porto le mani al cuore, piego la gamba, stronco in avanti, cammino un po' e da qui sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrana 3. Anche chiuse. Guidati, lasciate guidare del tuo respiro. Ancora un respiro completo. Vado a appoggiare le mani a terra, passo grande dietro e subito Plankasana, Chaturanga o Ashtanga Namaskara. Scivolo in avanti, inspiro, Urdhva, rotolo sui piedi e Adho Mukha. E questa è la nostra serie di Virabhadrana dei guerrieri. Uno, due, Viparita e Guerreiro 3, che è nell'equilibrio. Solleva il tallone, piega le ginocchia e vai in Balasana. Lascia le braccia. Distendi, recupera. Posso portare anche le braccia lì indietro. Questo Balasana è più di recupero. I palmi, i gomiti devono appoggiare a terra, ok? Come una piccola tartaruga rovesciata. Posso appoggiare la testa oppure un pugno, una mano sopra l'altra. Quella che è più confortevole. Yoga è fare conforto. Da qua riporto le mie mani vicino alle spalle. Srotolo mentre il petto, srotolo una vertebra alla volta. Rilasso le spalle. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, mano nel cuore. Arrivo in quadrupedia, distendo e da qua andiamo a tornare in Adho Mukha per solo fare un passaggio, quindi vado a incrociare le mie gambe, distendo e torno in Dandasana. Dandasana, le braccia sono a lungo del tronco, in linea con il bacino, gambe distese e allungo bene come se fosse la posizione del bastone. Inspiro, braccio verso l'alto e espiro, proietto le tronco in avanti, l'ischia lì indietro, afferro, vado nella l'aluce, inspiro, allungo, come se staccasse il tallone, guarda. Espirando, porto la testa verso la tibia. Da qua inspiro, porto la gamba destra verso l'alto, allungo bene e capada, espiro, ruoto verso l'alto opposto, torno in avanti, vado in, afferro il bordo del piede esterno anche, Paschimottanasana, inspiro gamba opposta e capada, afferro in mezzo del piede, inspiro allungo, espirando ruoto. Inspiro, torno in centro, espiro, scendo, e Paschimottanasana. Guardo avanti, vengo su, porto le braccia lateralmente, comincio adesso a spostare il peso del corpo indietro, piegando le gambe e sento l'ischi, stacco la gamba per andare in Ardha Navasana, quindi ho la gamba piegata, solo l'ischi appoggio no pavimento. Piede aperto e iogico, schiena dritta. Da qui riporto le mani al cuore, vado nel boat, senza appoggiare la testa e senza appoggiare le gambe. E apro completamente. Entro in Shavasana. Gambe

Varicata larghese del tuo tappetino, braccia distese, palmo verso il soffitto. Ascolta il tuo respiro. Ascolta tutto il tuo corpo fisico, energetico, mentale, le tue emozioni. Da qua piega la tua gamba sinistra, braccio dietro, girasi tutto a fianco e ci rimettiamo seduti in Siddhasana. Ah, allunghiamo bene, dopo che hai fatto questa pratica unendo tutti e tre guerrieri usando bene il tuo Ujjayi, breathing, inspiro, porto le mani verso l'alto, porto le mani al cuore e siamo arrivati al termine della nostra pratica di oggi, della nostra lezione, della nostra puntata. E vi ricordo l'appuntamento di Gusto Yoga, Web TV, la stessa ora. E vi invito a seguirmi e iscriversi al mio canale. E vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo appuntamento. Namaste. Shanti, shanti, shanti. Namaste.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che

0: E portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless

0: cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti.

0: sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie

0: strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi mi trovo qui a Pavia al Pet in Fiera, quinta edizione. Guardate che cosa abbiamo trovato.
1: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
0: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
0: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
0: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata, è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso naso, all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
0: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
0: Complimenti Luca,
2: grazie.
0: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo
2: grazie,
0: avanti.
2: Grazie, grazie,
0: figurati.
2: Grazie a tutti.
0: Il Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.

0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
1: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
1: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto...
0: Sempre
1: in
0: fatica,
1: difficoltà,
0: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
2: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
0: E poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
2: Esatto.
0: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
2: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
0: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
2: il gelato.
0: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
2: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
0: Non si ferma mai.

0: Sono Sara Turetta di Save the Dogs e state guardando Cani e Gatti TV Channel.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
0: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

0: Fazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
2: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
3: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
2: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
3: per
2: preparazione
3: imparare.
2: Per imparare,
3: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
2: È una responsabilità. Complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
3: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
2: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
4: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda della provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
2: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma
4: esatto.
2: E da lì è nato tutto.
4: E da lì è nato tutto. Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
2: Cani, cani, cani. Vedo anche un gatto, eh.
4: Ma non hai un Maine Coon?
2: Esatto.
4: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
2: Grazie, grazie, grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia. Un amore patatoso.
5: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
2: Si siedono sul piede.
5: Sempre.
2: Sempre mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
5: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre. Quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino.

0: Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giura, eh?
0: Giuro, giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
2: sono... Bisogna di scaricare.
0: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
2: Ma no!
0: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
2: Bicolore, tricolore.
0: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
2: Dov'è l'allevamento?
0: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
2: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
0: Come è realmente il beagle.
2: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
0: Assolutamente, volentieri.
2: Brava, grazie, complimenti, mille, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
3: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
2: Bravo,
3: che prende...
2: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande.
3: Ho fatto i miei compiti.
2: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
3: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
2: Da quanto sei volontario?
3: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
2: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
4: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
5: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario nelle cliniche Kazampa. Volevo parlare di un argomento abbastanza rutinario, che è quello del viaggio col proprio pet, perché ormai molto spesso tutte le vacanze, i viaggi che si possono fare molto spesso sono associati con il nostro amico quattro zampe. Quindi cosa fare o cosa evitare, soprattutto per non andare gli ultimi giorni a ricorrere documenti veramente a volte difficili. Quindi, se pensate di andare all'estero col proprio cane o gatto che sia, non ha importanza se poi rimane a casa o no, fate una verifica del libretto sanitario e soprattutto del passaporto, in modo tale che tutti i documenti siano a posto e non trovarsi gli ultimi giorni a ricercare il medico veterinario o eventualmente il medico veterinario dell'ATS per il passaporto. Importante, ma è anche obbligatorio, il microchip e tutte invece quelle nozioni

che possono essere date, riferite al medico veterinario affinché il luogo di velleggiatura o di vacanza sia idoneo per il cane, quindi verificare se magari ha bisogno delle vaccinazioni aggiuntive rispetto al libretto, trattamenti antiparassitari molto più focali rispetto al, magari alla zona dove vive il cane, ed eventualmente tutte queste nozioni devono essere assolutamente condivise col medico veterinario in modo tale da andare in vacanza in maniera assolutamente relax, sia per il cane che per la nostra famiglia, ecco, perché in ogni caso ormai il cane o il gatto fa parte della nostra famiglia.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita.

poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
3: Tiè.
2: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
8: Un bilanciamento perfetto. Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
9: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
9: Sì, giro parecchio.
2: C'è una macchina proprio e via!
9: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
2: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
9: passione,
2: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
9: Grazie mille.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato,

Viene è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che verosimilmente nel 321 a.C. Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

Solopaca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il solo paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneoli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo

0: di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. follow-up, riabilitazione, supporto psicologico.

psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrarsi per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial, è il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con un episodio avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo, un secchio lanciato da un cavalcavia che è andato a conficcarsi nel parabrezza di un camion, ferito il conducente. Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in

0: acido, l'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza, alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Conserina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.
1: Indagini in corso quindi per cercare di risalire l'autore o gli autori di questo gesto che avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca. Sarà un ampio telegiornale con tante notizie di cronaca. Controlli dei NAS nei locali della Movida Salernitana. Tante le irregolarità riscontrate. Ci racconta tutto Federica Pistone.
3: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
1: E come detto, ancora notizie di cronaca. Questa volta ci occupiamo di una maxi truffa del Superbonus con un sequestro da 160 milioni.
3: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal

0: GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati. E tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Ancora con la cronaca, parliamo ancora una volta della bussentina. Nel telegiornale di ieri vi avevo detto che ANAS sarebbe corsa ai ripari. È arrivata la nota ufficiale dell'ANAS che ha disposto l'estensione del servizio di presidio del personale su strada anche nei prossimi due fine settimana di giugno, ovvero nei giorni di 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Nell'accordo precedente i movieri che dovevano controllare il traffico, stiamo parlando del semaforo a Casella in Pitteri, erano previsti soltanto a luglio. La decisione, dopo le tante file e le tante polemiche nelle scorse fine settimana, con disagi notevoli al turismo cilentano. Ancora cronaca, ma andiamo a Sala Consilina con un'indagine che riguarda i cosiddetti furbetti del cartellino. Ci sono degli indagati nel comune di Sala Consilina.
2: Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furbetti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
1: Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulla storia dei furbetti del cartellino. Ora non fate i furbetti voi, restate qui, un po' di pubblicità e torniamo subito.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare

aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico.

0: Ancora di tentativi di truffe, questa volta gli episodi si registrano a Sant'Arsenio con informazioni fasulle sulla Taria al telefono da parte di ignoti ai cittadini di Sant'Arsenio. Capiamo tutto nel prossimo servizio.
1: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
0: Un nuovo servizio di cronaca, un nuovo episodio che è avvenuto questa volta a Casalvelino, dove una persona è caduta in un pozzo profondo 10 metri, per fortuna è stato salvato.
2: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa. E non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là, e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
3: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
2: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua da un pozzo a un altro e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
3: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
2: È stata una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
3: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
2: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione Baronisi e non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
0: Non termina mai la cronaca questa sera, questa mattina nel quartiere di Forni a Salerno, due uomini armati hanno messo a segno una rapina nella filiale di Poste Italiane di via Ostaglio. Il colpo però non è andato a buon fine, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. L'episodio si è

0: Registrato intorno alle 9:30 sulle tracce dei due malviventi, ci sono carabinieri e polizia di Salerno che stanno ricostruendo sia il tentativo di rapina sia l'identità dei due banditi. Anche su questo vi aggiorneremo ancora. Cambiamo pagina, parliamo ora di sanità. Chiude la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Ovviamente ci sono polemiche e proteste.
1: 118 pronto.
2: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.
0: È arrivato ancora il momento di fermarci per un po' di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Ben ritrovati, un servizio che tocca l'animo religioso e cattolico, Alzata del Panno della Madonna del Carmelo a Salerno, ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.

Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso come

0: tempo via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua, con la centralità della parola e della messa domenicale, e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei, che è donna di speranza, in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Anna Velia Salerno. Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno, con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Anna Velia Salerno nella bellezza del patrimonio locale, con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine, spazio e sapori, con la rubrica gastronomica Che Cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. E non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
3: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Novasiri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica, caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo è costruire un modello di crescita integrato, capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.
2: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ,

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso.

0: Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il

0: pulito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
0: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
0: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
0: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
0: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
0: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente.

0: Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla,

0: profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni

con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: L'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con un episodio avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo, un secchio lanciato da un cavalcavia che è andato a conficcarsi nel parabrezza di un camion, ferito il conducente. Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo. Indagini in corso quindi per cercare di risalire l'autore o gli autori di questo gesto che avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca. Sarà un ampio telegiornale con tante notizie di cronaca. Controlli dei NAS nei locali della Movida Salernitana. Tante le irregolarità riscontrate. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
3: E come detto, ancora notizie di cronaca. Questa volta ci occupiamo di una maxi truffa del super bonus con un sequestro da 160 milioni.
2: Un sistema fraudolento esteso e ramificato fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
3: Ancora con la cronaca, parliamo ancora una volta della bussentina. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo detto che ANAS sarebbe corsa ai ripari. È arrivata la nota ufficiale dell'ANAS che ha disposto l'estensione del servizio di presidio del personale su strada anche nei prossimi due fine settimana di giugno, ovvero nei giorni di 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Nell'accordo precedente i movieri che dovevano controllare il traffico, stiamo parlando del semaforo a Casella Impitteri, erano previsti soltanto a luglio. La decisione, dopo le tante file, le tante polemiche nelle scorse fine settimana, con disagi notevoli al turismo cilentano. Ancora cronaca, ma andiamo a Sala Conzilina con un'indagine che riguarda i cosiddetti furbetti del cartellino. Ci sono degli indagati nel comune di Sala Conzilina.
0: Indagini in corso a Sala Conzilina per i cosiddetti furbetti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conzilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque i carabinieri della compagnia di Sala Conzilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
3: Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulla storia dei furbetti del cartellino.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora ancora di tentativi di truffe. Questa volta gli episodi si registrano a Sant'Arsenio con informazioni fasulle sulla Taria al telefono da parte di ignoti ai cittadini di Sant'Arsenio. Capiamo tutto nel prossimo servizio.
1: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
0: Un nuovo servizio di cronaca, un nuovo episodio che è avvenuto questa volta a Casalvelino, dove una persona è caduta in un pozzo profondo 10 metri, per fortuna è stato salvato.
2: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa. E non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là, e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
3: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che, ormai stremato, si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
2: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
3: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
2: È stata una cosa velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
3: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
2: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo direzione Baronisi, non lo so nemmeno perché sono tornato indietro, apposta perché dovevo sistemare un climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
0: Non termina mai la cronaca questa sera. Questa mattina nel quartiere di Forni a Salerno, due uomini armati hanno messo a segno una rapina nella filiale di Poste Italiane.

0: cane di via Ostaglio. Il colpo però non è andato a buon fine, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. L'episodio si è registrato intorno alle 9:30. Sulle tracce dei due malviventi ci sono carabinieri e polizia di Salerno, che stanno ricostruendo sia il tentativo di rapina sia l'identità dei due banditi. Anche su questo vi aggiorneremo ancora. Cambiamo pagina, parliamo ora di sanità. Chiude la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Ovviamente ci sono polemiche e proteste.
1: 118 pronto.
2: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.
0: È arrivato ancora il momento di fermarci per un po' di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ben ritrovati, un servizio che tocca l'animo religioso e cattolico. Alzata del panno della Madonna del Carmelo a Salerno, ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.

0: partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i vespri, il Santo Rosario e il canto delle litanie sono stati animati dal Terz'ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: La festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Anna Velia Salerno. Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno, con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Anna Velia Salerno nella bellezza del patrimonio locale, con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine, spazio e sapori, con la rubrica gastronomica Che Cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. E non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
3: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Novasiri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica, caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo è costruire un modello di crescita integrato, capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.
2: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana, ad esempio, valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Spinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
2: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo.

Ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il centro per le famiglie Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il Comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno e come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano si studia.

0: si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance, ecco.
1: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
0: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
1: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
0: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto. Mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi, oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
0: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e sfavillato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisci

C'è la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi, da subito, apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo opaca per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce,

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solo pacca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneoli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino

0: disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata, li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni

0: operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crises.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che sopportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
3: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
4: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste.

Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mininvasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità intanto spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il

0: loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti. Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate di incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium Sea FVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti,

che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di Grande Fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione.

0: 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano: 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a

0: Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con un episodio avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo, un secchio lanciato da un cavalcavia che è andato a conficcarsi nel parabrezza di un camion, ferito il conducente. Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo. Indagini in corso quindi per cercare di risalire l'autore o gli autori di questo gesto che avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca. Sarà un ampio telegiornale con tante notizie di cronaca. Controlli dei NAS nei locali della Movida Salernitana. Tante le irregolarità riscontrate. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione

0: immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante, dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri due provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
1: E come detto, ancora notizie di cronaca. Questa volta ci occupiamo di una maxi truffa del Superbonus con un sequestro da 160 milioni.
0: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la Procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Ancora con la cronaca, parliamo ancora una volta della bussentina. Nel telegiornale di ieri vi avevo detto che Anas sarebbe corsa ai ripari. È arrivata la nota ufficiale dell'Anas che ha disposto l'estensione del servizio di presidio del personale su strada anche nei prossimi due fine settimana di giugno, ovvero nei giorni di 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Nell'accordo precedente i movieri che dovevano controllare il traffico, stiamo parlando del semaforo a Caselle in Pitteri, erano previsti soltanto a luglio. La decisione, dopo le tante e file le tante polemiche nelle scorse fine settimana, con disagi notevoli al turismo cilentano. Ancora cronaca, ma andiamo a Sala Conzilina con un'indagine che riguarda i cosiddetti furbetti del cartellino. Ci sono degli indagati nel comune di Sala Conzilina.
2: Indagini in corso a Sala Conzilina per i cosiddetti furbetti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conzilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Conzilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
1: Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulla storia dei furbetti del cartellino. Ora non fate i furbetti voi, restate qui, un po' di pubblicità e torniamo subito.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora ancora di tentativi di truffe. Questa volta gli episodi si registrano a Sant'Arsenio con informazioni fasulle sulla taria al telefono da parte di ignoti ai cittadini di Sant'Arsenio. Capiamo tutto nel prossimo servizio.
1: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune,

comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali.

0: Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della polizia municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
1: Un nuovo servizio di cronaca, un nuovo episodio che è avvenuto questa volta a Casalvelino, dove una persona è caduta in un pozzo profondo 10 metri, per fortuna è stato salvato.
2: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa. E non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
3: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Pianovetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
2: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'impalcatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
3: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
2: È una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
3: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Pianovetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
2: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione Baronisi. Non lo so nemmeno perché sono tornato indietro, apposta perché dovevo sistemare un climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato. E siamo contenti che è andata bene.
1: Non termina mai la cronaca questa sera. Questa mattina nel quartiere di Forni a Salerno, due uomini armati hanno messo a segno una rapina nella filiale di Poste Italiane di via Ostaglio. Il colpo però non è andato a buon fine, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. L'episodio si è registrato intorno alle 9:30. Sulle tracce dei due malviventi ci sono carabinieri e polizia di Salerno, che stanno ricostruendo sia il tentativo di rapina sia l'identità dei due banditi. Anche su questo vi aggiorneremo ancora. Cambiamo pagina, parliamo ora di sanità. Chiude la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Ovviamente ci sono polemiche e proteste.
4: 118 pronto.
3: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 18 saranno infatti gestite dalla centrale

0: Valle di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.
1: È arrivato ancora il momento di fermarci per un po' di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Ben ritrovati, un servizio che tocca l'animo religioso e cattolico, Alzata del Panno della Madonna del Carmelo a Salerno, ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.

Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti

0: la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: La festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Anna Velia Salerno. Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno, con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Anna Velia Salerno nella bellezza del patrimonio locale, con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine, spazio e sapori, con la rubrica gastronomica Che Cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. Ed non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
3: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Novasiri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica, caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo è costruire un modello di crescita integrato, capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.
2: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra

0: Penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, è mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana, ad esempio, valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: un territorio forgiato nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano, perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
0: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa Madre Collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo le distruzioni causate dall'eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693. Interamente realizzata in pietra lavica, con decorazioni barocche essenziali e solenni, custodisce al suo interno un antico crocifisso ligneo del XVI secolo, proveniente dalla vecchia città di Malpasso, simbolo di fede che ha attraversato le vicissitudini del borgo. Di particolare pregio anche la chiesa di Sant'Antonio da Padova e l'adiacente convento, che danno vita a un complesso religioso edificato tra il 1730 e il 1779. La facciata presenta un elegante portale in pietra lavica e una torre campanaria merlata. mentre l'interno, ad unica navata, custodisce varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino. Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

0: Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
0: Accanto alla spettacolarità dei carri esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
1: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
0: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

I sentieri Kai che attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra, dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

0: Amici, bentrovati all'appuntamento con Voci d'Occilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina, alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
2: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
2: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
2: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi ha iniziato tanti anni fa, inizia con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che

0: che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance, ecco.
1: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
0: Allora, le discipline ne sono abbastanza, parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
1: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
0: Sì, sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
0: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beat up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa...

0: I granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda. Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai

0: consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento. Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
1: Vanno fatti il primo palo.
0: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
2: Bene.
0: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
2: No, no, calcio vero, però...
0: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
2: Uff.
0: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
2: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
0: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
2: Bene,
0: Galtieri.
2: Benissimo, benissimo.
0: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
3: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
0: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca, questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa.

0: non si è fermato alla cantina subacquea, in pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili alla Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
2: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila Enci. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
4: Un report.
5: Di quello che i cani fanno.
6: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
4: Cuscini rigorosamente made in Italy.
7: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
4: Oh,
7: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
4: Quanti anni hai?
7: 23.
4: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
8: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
4: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa

0: razza di bassotto.
1: C'è lo standard, il nano, il kalinken, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
0: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
2: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
2: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
3: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
3: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
3: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
3: passione,
0: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
3: Grazie mille.
4: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
5: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
4: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
6: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
7: Proprio bravo.
4: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
6: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
4: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
6: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
8: Come lui non c'è nessuno.
4: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
6: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
4: Senti,
9: numero uno, anzi numero 9,
4: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
6: La passione,
4: poi
6: il cuore e poi i soldi.
4: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
6: una cosa primaria importante.
7: No, non lo vendo.
4: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti.

0: A questo punto dopo lo scudetto.
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
2: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
1: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
2: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
1: Per, no, però visto le finali persi ci vuole, non c'è due senza tre, no?
2: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TG Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza.

0: Ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgevenze.it, potete rivedere tutto, e se volete scriverci fatelo quando volete, info@tgevenze.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a

causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, sul bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia,
la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-It segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento di ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri?

0: dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt It, a cui partecipa anche la Fondazione Di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, cioè ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, cioè nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state

invitate. Chamberlain e Deladieu sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito, i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia-Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente nelle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi Jack, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le Previsioni del Tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi, basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di cracking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale, tuttavia i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze, con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna, con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI-CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri

0: chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quelle che metteremo in campo.
1: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Pienolo del Vesuvio Domo.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento.
0: Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica, con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo rosolare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo. La cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non è in piatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio. Grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nell'Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse

0: Altalena di tensioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'annuncio dell'intesa, oggi dal G7 di Evian, Donald Trump lancia pesanti minacce a Teheran. Se non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Un avvertimento durissimo che frena gli entusiasmi sul memorandum. Nelle stesse ore, durante l'udienza generale, è intervenuto Papa Leone XIV. Il pontefice ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Washington e Teheran, auspicando che possa rafforzare la stabilità del Medio Oriente e promuovere reali percorsi di dialogo. Non demonizzare il cambiamento, ma saperlo governare. Dal simposio COTEC di Venezia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla crescita dell'intelligenza artificiale. Davanti ai capi di Stato di Spagna e Portogallo, Mattarella ha sottolineato come ogni grande svolta tecnologica porti con sé speranze e timori. L'obiettivo finale deve però rimanere la tutela della dignità umana e del lavoro. Pochissimi privati travolgono ogni regola, avverte Mattarella, ricordando che l'algoritmo non deve mai rendere l'uomo marginale. L'intelligenza artificiale, ha detto, resti sempre al servizio della libertà. Il disegno di legge sulla caccia arriva all'esame del Senato. Il provvedimento, denominato dai critici Sparatutto, mira a stravolgere la legge 157 sulla protezione della fauna selvatica. Il DDL prevede calendari più estesi, maggior numero di specie cacciabili e possibilità di sparare anche in spiagge e aree protette. In rivolta, associazioni ambientaliste e opposizioni. Per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo mette a rischio ecosistemi e specie selvatiche. Mentre la segretaria del PD, Elly Schlein, attacca la maggioranza che ignora i richiami di Bruxelles, varando un provvedimento incostituzionale. Dall'opposizione pronti circa 1.000 emendamenti. Si è spento a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa e della politica italiana. Storico presidente della CEI dal 1991 al 2007, Ruini è stato il teorico dei valori non negoziabili, segnando profondamente il rapporto tra cattolicesimo e società. Immediato il cordoglio delle istituzioni. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come una delle menti più lucide che ha difeso con vigore l'identità dei cattolici. Per il vice premier Antonio Tajani scompare un grande italiano, strenuo difensore dei valori tradizionali. Il funerale sarà celebrato domani alle 16:30 a San Pietro e sarà presieduto da Papa Leone XIV.
1: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Negli Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
2: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da

0: PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza

0: L'intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junye, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per mille. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli, durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro spirituale

0: ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
1: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
0: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni

di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori, le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AIX Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congeniche pediatriche.

Rossigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rossigno e dalla Proloco Rossigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rossigno Vecchio

in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.

Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirella, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia a Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Figo, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica come Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di

controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Figliano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenico è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.

La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.

Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Sicignano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino.

chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato...

0: di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

A maggio, Missione Bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva degli ambulatori, le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congeniche pediatriche.

Rossigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rossigno e dalla Proloco Rossigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rossigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Rossigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.

Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica e Metapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Figliano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.

La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.

Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture

Infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva e negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congeniche pediatriche.

Rossigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rossigno e dalla Proloco Rossigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rossigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Rossigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.

Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Figo, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica come Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.

La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico.

economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.

Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Sicignano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36 850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a

0: Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenite pediatriche.

Rossigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rossigno e dalla Proloco Rossigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rossigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale

integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo

località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirella, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio, è possibile consultare il sito autolineecurcio.it.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Figo, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica e Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane.

settimane fa, su questo per ora però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenico è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.

La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico, Franco Cupparo, e al presidente del consorzio di bonifica, Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.

Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Sicignano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS, annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36 850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata, sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura,

Il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti, completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti.

0: Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, missione bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori, le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AIX Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congeniche pediatriche.

Rossigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rossigno e dalla Proloco Rossigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rossigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Rossigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.

Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza, tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirella, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia a Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Figo, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica come Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Figliano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.

La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.

Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Sicignano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa da

vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

31,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette.

0: ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
1: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
1: Dove stai andando così felice, amico mio?
3: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
1: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
3: Cosa dovrei fare?
1: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
3: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
3: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
3: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
4: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
4: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
4: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
5: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
6: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
5: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
7: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
5: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
8: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
9: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
8: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
9: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
5: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
8: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
5: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
8: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
5: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
8: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
5: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
7: Non posso accettare una proposta del genere.
6: Allora arrangiati!
5: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa. In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
10: Oh, mia piccolina!
8: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo.
5: La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla.
8: Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina.
5: La piccola rimase sempre nella torre.

e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo.

0: Frida salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
1: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
2: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
3: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
4: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
3: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli! Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi.

0: Parliamo un momento.
1: Non posso! Qui non ci sono le scale!
2: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
1: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
2: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
0: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
1: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
0: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
2: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
1: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
2: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più.
1: In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata.
2: Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
3: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
2: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
0: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
1: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
0: Raperonzolo?
2: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
3: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
2: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.

In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non

0: era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabath. Mio maestro, il principe di Carabath, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare!» «È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasta, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: «Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.»
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re.
5: Insieme vissero una vita ricca.

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna. Una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei porti è una delle gare marathon e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle 7 fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di tre grandi anelli principali tra loro collegati, anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fund Australia: prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o full gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso. Punto tracciamento: tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

voi siete la testa, vero?

0: più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così. Io ho paura che tra qualche anno.
1: No, mi sembra proprio.
2: Dai, dai! È la donna!

0: Stai lì, stai lì. Brava.
1: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2. La sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di Forti, ed è per lui il pettorale 6, ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo. Stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico, e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: Ciao.
2: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.

0: Presidente della Federazione Ciclista Trentina a consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti, che adesso no, guardano al cielo il sorriso e i nostri atleti. I fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro Presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
1: Sì, è stata una gara molto controllata fino all'inizio. Oggi il mio obiettivo è

0: era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto, in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire, e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, spinto fino all'arrivo.
1: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi, e sì, sono contenta.
2: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mercato molto anche per te, che cosa puoi raccontare?
1: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno all'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
3: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
4: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 chilometri dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
5: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
7: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana, e ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo, e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale senza conservanti, senza

0: coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
1: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso agli anacardi e cacao, fatto in casa con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte vegetale a tutti!

0: coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale e delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così è una bomba, ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del Nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo, che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi. I più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali,

ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere, di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara. È la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una

Storia antica, dai raghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: nasce Half Man, Ponte di Legno by the Stone, una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui. E allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Marmanini, le grandi emozioni della mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

il triathlon è dove la fatica diventa carattere. Con questa frase noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui con Bike TG. A presto!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una

0: telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina

0: sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente

0: direttamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzioni.

0: professionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì! Anche nel prezzo, grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi

0: staccare. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura

0: assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi

0: Fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella

di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leapmotor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Je vis avec Jimmy.

Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70-90 km/h.

orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva: gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia, la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante: i sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale: il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo: il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice: gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale: battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo Paca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino Solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

0: Amici, bentrovati all'appuntamento con Voci d'Occidente, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina, alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
2: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
2: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
2: Eh,

0: sì, da piccolino, come la maggior parte di chi ha iniziato tanti anni fa, inizia con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance, ecco.
1: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
0: Allora, le discipline ne sono abbastanza, parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
1: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
0: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto. Mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi, oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
0: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e sfadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Altalena di tensioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'annuncio dell'intesa, oggi dal G7 di Evian, Donald Trump lancia pesanti minacce a Teheran. Se non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Un avvertimento durissimo che frena gli entusiasmi sul memorandum. Nelle stesse ore, durante l'udienza generale, è intervenuto Papa Leone XIV. Il pontefice ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Washington e Teheran, auspicando che possa rafforzare la stabilità del Medio Oriente e promuovere reali percorsi di dialogo. Non demonizzare il cambiamento, ma saperlo governare. Dal simposio COTEC di Venezia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla crescita dell'intelligenza artificiale. Davanti ai capi di Stato di Spagna e Portogallo, Mattarella ha sottolineato come ogni grande svolta tecnologica porti con sé speranze e timori. L'obiettivo finale deve però rimanere la tutela della dignità umana e del lavoro. Pochissimi privati travolgono ogni regola, avverte Mattarella, ricordando che l'algoritmo non deve mai rendere l'uomo marginale. L'intelligenza artificiale, ha detto, resti sempre al servizio della libertà. Il disegno di legge sulla caccia arriva all'esame del Senato. Il provvedimento, denominato dai critici Sparatutto, mira a stravolgere la legge 157 sulla protezione della fauna selvatica. Il DDL prevede calendari più estesi, maggior numero di specie cacciabili e possibilità di sparare anche in spiagge e aree protette. In rivolta associazioni ambientaliste e opposizioni. Per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo mette a rischio ecosistemi e specie selvatiche, mentre la segretaria del PD Elly Schlein attacca la maggioranza che ignora i richiami di Bruxelles varando un provvedimento incostituzionale. Dall'opposizione pronti circa 1000 emendamenti. Si è spento a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa e della politica italiana. Storico presidente della CEI dal 1991 al 2007, Ruini è stato il teorico dei valori non negoziabili, segnando profondamente il rapporto tra cattolicesimo e società. Immediato il cordoglio delle istituzioni. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come una delle menti più lucide che ha difeso con vigore l'identità dei cattolici. Per il vice premier Antonio Tajani scompare un grande italiano, strenuo difensore dei valori tradizionali. Il funerale sarà celebrato domani alle 16:30 a San Pietro e sarà presieduto da Papa Leone XIV.
1: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Negli Turi, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
2: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

0: A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni

0: complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite, tra loro anche l'infermiera di Polla Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori, le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenite pediatriche.
0: Rossigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rossigno e dalla Proloco Rossigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rossigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Rossigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
2: Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21

0: giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirella, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. Il presidente della Regione Campania, Roberto Figo, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Figo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica metà pontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
1: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa. Su questo per ora

0: cioè il massimo riservo per quanto concerne Fuori Nevica. Ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenico è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Sicignano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37 e 30.

100% del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale

0: al consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In due settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva e negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di due gemelline, raccontano ancora gli operatori, due gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenitiche pediatriche.
0: Rascigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Rascigno e dalla Proloco Rascigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Rascigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia

0: mira a fare di Rossigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
1: Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso sei mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. Il presidente della Regione Campania, Roberto Figo, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica metà pontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messa a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme

0: Torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36 850 per consentire il trasferimento del traffico

sulla nuova carreggiata, sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
2: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
3: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
3: Vuoi correre contro la lepre?
4: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
5: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
5: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese...
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
5: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
5: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
3: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
5: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.

0: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
1: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
2: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
1: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
0: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
1: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
0: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
1: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
0: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
1: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
3: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
0: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
3: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
1: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva

0: Per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare.

0: Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po' la volpe, visto

0: Visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
0: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
0: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto.

0: proprio senza alcuno sforzo ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.

0: l'attività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito?

Sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina.

0: monta scala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Altalena di tensioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'annuncio dell'intesa, oggi dal G7 di Evian, Donald Trump lancia pesanti minacce a Teheran. Se non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Un avvertimento durissimo che frena gli entusiasmi sul memorandum. Nelle stesse ore, durante l'udienza generale, è intervenuto Papa Leone XIV. Il pontefice ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Washington e Teheran, auspicando che possa rafforzare la stabilità del Medio Oriente e promuovere reali percorsi di dialogo. Non demonizzare il cambiamento, ma saperlo governare. Dal simposio COTEC di Venezia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla crescita dell'intelligenza artificiale. Davanti ai capi di Stato di Spagna e Portogallo, Mattarella ha sottolineato come ogni grande svolta tecnologica porti con sé speranze e timori. L'obiettivo finale deve però rimanere la tutela della dignità umana e del lavoro. Pochissimi privati travolgono ogni regola, avverte Mattarella, ricordando che l'algoritmo non deve mai rendere l'uomo marginale. L'intelligenza artificiale, ha detto, resti sempre al servizio della libertà. Il disegno di legge sulla caccia arriva all'esame del Senato. Il provvedimento, denominato dai critici Sparatutto, mira a stravolgere la legge 157 sulla protezione della fauna selvatica. Il DDL prevede calendari più estesi, maggior numero di specie cacciabili e possibilità di sparare anche in spiagge e aree protette. In rivolta associazioni ambientaliste e opposizioni. Per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo mette a rischio ecosistemi e specie selvatiche, mentre la segretaria del PD Elly Schlein attacca la maggioranza che ignora i richiami di Bruxelles varando un provvedimento incostituzionale. Dall'opposizione pronti circa 1000 emendamenti. Si è spento a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa e della politica italiana. Storico presidente della CEI dal 1991 al 2007, Ruini è stato il teorico dei valori non negoziabili, segnando profondamente il rapporto tra cattolicesimo e società. Immediato il cordoglio delle istituzioni. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come una delle menti più lucide che ha difeso con vigore l'identità dei cattolici. Per il vice premier Antonio Tajani scompare un grande italiano, strenuo difensore dei valori tradizionali. Il funerale sarà celebrato domani alle 16.30 a San Pietro e sarà presieduto da Papa Leone XIV.
3: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
4: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
3: A un centro polifunzionale a Junie, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo. Il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
5: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti.

0: Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
2: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
3: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con una bella storia con Scepolla all'Eritrea, ce la racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, missione bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In due settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva degli ambulatori, le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di due gemellini, raccontano ancora gli operatori, due gemellini operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AIX Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenitiche e pediatriche.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
3: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
3: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, è al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
0: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie.

0: Tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica e Meta Pontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo! Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia a Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati.

0: legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. L'attore di Sala Consilina, Andrea Di Maria, farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente

0: necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
1: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena

0: volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito, lo rende noto ANAS, annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi.

o di dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni! Hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

0: Amici degli animali, è un momento veramente memorabile, molto molto significativo. Dovete sapere che questa cagnolina qua, 2 anni fa, è finita dentro in una tana. E io mi ricordo benissimo di questo caso, perché lui si è messo a chiamare di tutto e di più per poterla salvare, insomma, perché non si riusciva, si sentiva soltanto la vocina
1: abbaiare,
0: questa vocina poverina, che poi piano piano continuava a scendere e eri molto preoccupato. E io ho preso proprio a cuore questo caso, mandavo email a tutte le associazioni e quant'altro, e poi alla fine siamo riusciti
1: dopo quasi 5 giorni.
0: Dopo 5 giorni mi ricordo che hanno fatto brillare
1: mille di tutto,
0: poi alla fine
1: scavatori,
0: e alla fine è saltata fuori e tu eri felice come un bambino. Io volevo chiamare anche Dino. Dino e Gino, no, Dino, vieni qui, vieni qui.
1: Vieni,
0: oh, vieni. Abbiamo gli artefici, il fieu.
1: Avete
0: il fieu dei Calugi. Perché? Perché ci sarà questo calco, questa impronta d'idea.
2: Per il calco chiamiamo Luciana, che è l'ideatrice
0: del
2: nostro muretto. È il primo calco di non umano che comparirà sul muretto. Siamo orgogliosi appunto che sia Dea che ha raggiunto la notorietà e che è stata salvata. Adesso Luciana procederà proprio al calco dell'impronta, che poi verrà trasformata in piastrella.
3: Abbiamo bisogno del...
4: Sì. Mette l'impronta lì,
3: bene,
4: ecco,
3: bene.
4: Ecco qui, le impronte digitali.
3: Perfetto.
4: Ecco qui.
3: Ecco, ecco qua, così adesso abbiamo l'impronta e la cuociamo.
0: Adesso ha 5 anni.

0: Ma come hai fatto a finire dentro la? Ma chi è che stavi incorrendo? Io non lo so.
1: Passava lì davanti, si vede che c'era il tasso sulla porta della tana, si è infilato dentro, lei ha sentito l'odore e si è infilato dietro al tasso.
0: Ma tu come l'hai scoperto? Non tornava più a casa?
1: Vabbè, adesso uscirà, non si trova. Aveva il collare satellitare, mio cugino che aveva la parete, mi dice: guarda un po' dove sta cane, mi fa nel tale posto. Ci sono io, non la sento, il campanello non lo sento. La canna non si trova più, dava il segnale in quel punto lì e poi si spegneva tutto. All'indomani siamo andati a cercarla, non si trova, ho detto alla sera uscirà perché è una cagna che dove la sveghi lei ritorna lì. E ho detto arriverà, alla sera non ritorna, all'indomani mattina non ritorna, andiamo a cercare, non si trova, era giovedì. Al venerdì non convinto, vado di nuovo a cercarla, la sento abbaiare sottoterra. C'eravamo passati, il giorno prima la sento abbaiare, non c'era il buco, la sentiamo abbaiare di stonte, come fosse stata in un profondo. Noi andiamo tutta la squadra a cercare pane e picconi per lì, tutta, cioè, sopra un metro di terra, poi una lastrone di roccia di 70-80 metri quadrati, spesso 70-80 metri, e sotto di nuovo terra, sabbia
2: argillosa.
1: Esatto. Niente, non si può fare niente, facevo in uno scavatore, toglie tutta la. Non si può fare niente col
2: poi martellone. Ma anche il rischio che magari fosse in un punto che dovevi anche prendere.
1: Poi col martellone ho detto vibra, frana tutto, resta sotterrato e continuavo a sbagliare lei. Poi c'è uno di questi speleologi, un magrolino piccolino di Brescia, si infila dentro con la testa e mi fa: passatemi un po' la telecamera, va avanti, 5-6 metri con la telecamera, ha visto brillare gli occhi, ha detto lì, mi fa: scendi giù, chiamala te che sei il padrone. L'ho chiamata e è venuta, era tutta stellata lì sulla testa, famosa, è arrivata.
3: Adesso abbiamo il piacere di inaugurare sul muretto degli artisti, delle persone celebri, la piastrella di un amico che ci sta molto a cuore, che ci è simpatico e che fa molto per gli animali, che sono amici di Carugi, anche i cani, i gatti in particolare, ma per tutti. Cioè Marco Anelli.
0: Io sono. Ma non è emozionato di più.
4: Aspetta poco per noi.
0: Davvero, sono.
3: Leggiamo il testo, se volete. Onorato di far parte della cantina degli artisti, sono uno di voi, grazie anche da parte di tutti gli animali.
5: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
6: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
7: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi, tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia,

0: In generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre.
5: Da sempre.
4: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: In Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tocchiamo oggi un argomento piuttosto importante nella salute veterinaria e anche nella salute umana. Parliamo di parassiti dei cani e dei gatti. Questi parassiti vengono essenzialmente divisi in due grosse categorie: parassiti interni e parassiti esterni. Ad esempio, i vermi che sono considerati parassiti interni e pulci e zecche che sono parassiti esterni, ma ne vedremo anche delle altre. È importante per la patologia veterinaria perché i nostri animali, soprattutto quelli che hanno una vita indoor, outdoor, possono essere più soggetti ad altri pet che vivono essenzialmente in casa e non dobbiamo comunque dimenticarci che c'è un risvolto sulla salute umana perché a volte questi parassiti sono considerati delle zoonosi, cioè delle malattie che possono essere trasmesse anche all'uomo. I parassiti interni più importanti possiamo annoverare la famiglia dei nematodi. I nematodi sono dei vermi essenzialmente tondi, hanno un aspetto più o meno a spaghetto, più o meno lungo, ne esistono diverse specie, quelle più comuni le ritroviamo nei cuccioli e sono essenzialmente degli ascaridi.

Questi ascaridi noi li vediamo facendo degli esami delle feci approfonditi, quindi un suggerimento è quello di portare sempre, soprattutto se l'animale è giovane, un campione di feci al veterinario perché possa fare tutte le indagini del caso. Esiste un'altra categoria che sono i vermi piatti o più comunemente chiamate tenie, e queste anche loro hanno un risvolto sulla salute pubblica, soprattutto quella più famosa che tutti più o meno conoscono è l'echinococco, che dà dei seri problemi a livello umano. Per quanto riguarda la terapia di questi parassiti interni, ormai il mercato ci dà a disposizione dei farmaci che agiscono sia sui parassiti interni che esterni, e sia sui parassiti interni tondi che sui piatti, per cui normalmente con una somministrazione di un singolo farmaco possiamo risolvere il nostro problema. Un altro problema che esiste a livello degli animali, importante sempre per quello che si diceva outdoor o indoor, ma non essenzialmente outdoor o indoor, sono i parassiti esterni. Essenzialmente sono rappresentate dalle pulci, dalle zecche, dagli acari e dai pidocchi. I più comuni sono le pulci e le zecche. Tutti noi che abbiamo avuto animali, bene o male, siamo a conoscenza di questi piccoli animaletti fastidiosi. Anche loro possono avere un risvolto come zoonosi all'interno della sanità pubblica, ed è il motivo per cui ultimamente in veterinaria si sta parlando di One Health, cioè sanità unica, che comprende sia la parte veterinaria che quella umana, e non possono essere disgiunte l'una dalle altre. Cioè, se l'animale è sano, è sano anche l'uomo, ma non entriamo poi in questo discorso che è molto più complesso. Però l'importante è sapere che la sanità animale va di pari passo con la sanità umana per il bene di uno e per il bene dell'altra specie. Pulci e zecche, anche qui abbiamo diverse possibilità per quanto riguarda la profilassi da fare, perché comunque parliamo sempre di profilassi, perché è sempre meglio il vecchio detto comune ma sempre attuale, è quello di prevenire che piuttosto che curare. Quindi abbiamo un animale che può uscire, che non può uscire, sentiremo il nostro veterinario che ci consiglierà il farmaco più adatto per la nostra esigenza, a seconda che sia un gatto, a seconda che sia un cane, a seconda che viva solo fuori, solo dentro o dentro e fuori. Non dimentichiamoci che appunto anche un gatto che non esce mai può venire a contatto con parassiti o pulci o tipo altri, tipo le zecche, tipo i pidocchi, perché noi stessi che andiamo avanti e indietro per casa possiamo fare da vettore passivo e quindi trasportare all'interno della casa le larve di questi insetti, che poi si sviluppano e andranno a colpire il nostro animale. Altro problema delle parassitosi interne, possiamo annoverare una malattia che è chiamata filariosi cardiopolmonare. Qui sono dei parassiti anche loro, sono anche loro dei vermi tondi, ma non si localizzano a livello gastrointestinale come può essere, soprattutto per il discorso che facevamo prima dei nematodi o dei vermi piatti, ma viene trasmessa dal morso della zanzara. È una malattia che può colpire sia il cane che il gatto, nella maggior parte delle volte colpisce il cane. Il gatto può essere colpito anche se in frequenza minore, però il consiglio che noi diamo è sicuramente quello di fare una profilassi adatta anche per il gatto, anche perché, come si diceva, esistono un farmaco solo che mi va a coprire sia parassitosi interne sia parassitosi esterne, che la profilassi per il discorso della filaria. Come funziona questa filaria? Io ho un soggetto che è affetto da filariosi. Vuol dire che ha dei vermi che sono a livello del cuore, a livello dell'arteria polmonare. Questi vermi maschio e femmina si riproducono e all'interno del torrente circolatorio sono presenti delle piccole larve. Cosa succede? La zanzara femmina, perché ricordiamo che chi fa il pasto di sangue è solo la zanzara femmina, assorbe il sangue del soggetto malato, quindi aspira anche queste piccole larve che, dopo un po' di tempo facendo determinate mute, si trasformano all'interno della zanzara, e la zanzara stessa, quando va a pungere un altro soggetto a questo punto sano, sappiamo che il morso della zanzara prima inietta dei

delle sostanze chimiche che aiutano nel pasto, quindi per non, che fanno arrivare più sangue nella zona, che tendono a non far coagulare il sangue, quindi iniettano questo secreto. Iniettando questo secreto mi iniettano la larva che si è trasformata da L1, quella del cane malato, a L3 all'interno della zanzara, e da lì comincia un percorso migratorio che finisce poi con l'arrivo di queste larve a livello di cuore, dove si moltiplicano, e quindi il ciclo rimane e si chiude. Quindi importante sicuramente la profilassi. Il discorso della profilassi è importantissimo soprattutto per la filaria. Ormai la filaria si conosce da moltissimo tempo e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati, in quanto nella nostra pratica clinica, mentre prima 15-20 anni fa io tutti i giorni vedevo un cane affetto da filaria, adesso devo dire che forse nell'arco della stagione vedo 1-2 cani che sono affetti da filaria. Questo perché? Perché se noi non abbiamo un reservoir di parassiti, quindi se i nostri cani non hanno la filaria, anche se le zanzare pungono i nostri cani, non possono trasmetterla perché non hanno la non sono infette. Quindi lo stesso discorso mi permetto di farlo per un'altra malattia che può essere considerata anche una parassitosi, ma non è una vera e propria elmintiasi, quindi non sono dei veri e propri vermi, ma è la leishmania. La leishmania è una malattia che si conosce da molto tempo, soprattutto a livello di zona costiera, a livello di isole nel sud Italia. Da noi purtroppo da qualche anno stiamo diventando anche noi una zona endemica da leishmania. Cosa vuol dire? Che se prima potevamo limitarci a fare una profilassi contro la leishmania quando andavamo al mare piuttosto che quando andavamo in zona costiera, adesso purtroppo siamo costretti a farla anche per persone che non si spostano ma che rimangono in Piemonte, in Lombardia o in qualunque altra regione, perché ormai quasi tutte le regioni sono considerate endemiche da leishmania. Che cos'è a questo punto questa leishmania? La leishmania è una malattia parassitaria che è chiamata appunto leishmania infantum e viene trasmessa da una zanzara particolare. Questa zanzara particolare sono i pappataci. Questi pappataci sono diversi dalle zanzare che siamo abituati a vedere noi, come quelle che trasmettono la filaria, come quelle che trasmettono le zanzare tigri e simili. Sono così, una cosa divertente è il nome che hanno, flebotomo o più comunemente detto pappatace, perché hanno un volo assolutamente silenzioso, non provocano dolore quando pungono l'animale o l'uomo, e quindi da lì il nome pappa e taci, quindi non fai rumore e ti mangi. Questa leishmania è una malattia importante, soprattutto la si vede anche qui a livello di cane e molto più raramente a livello di gatto, e non dimentichiamoci che la leishmania comunque è una malattia che può essere trasmessa all'uomo. Attenzione, non viene trasmessa, io ho il cane con la leishmania, vado a accarezzare il cane mi lecca, mi può trasmettere la leishmania? Assolutamente no, ci vuole sempre di mezzo il vettore, quindi il pappataccio, il flebotono, come vogliamo chiamarlo, e quindi non demonizziamo un cane che ha la leishmania. Dobbiamo curarla, dobbiamo far sì che i flebotomi non colpiscano, non succhino il sangue del soggetto malato, per evitare poi demonizzazioni anche un po' estreme a volte.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Gaia Animali e Ambiente appoggia la campagna Gatti Sostenibili, che è una campagna che è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed è stata presentata recentissimamente a Ecomondo. Che cos'è la campagna Gatti Sostenibili? È una campagna che mira a

ridurre i rifiuti dei nostri gatti, o meglio, i rifiuti in termini di lettiere minerali. Pensate che ogni anno un gatto produce 220 kg di rifiuti di lettiere minerali. Come è noto, le lettiere minerali, cioè le sabbiette, vengono smaltite nel secco e finiscono poi in discarica oppure nell'inceneritore. Tutto questo ha dei costi per noi proprietari di gatti e dei costi anche per la collettività, proprio perché finiscono in discarica o nell'inceneritore. Allora, la campagna Gatti Sostenibili invece incentiva l'uso delle lettiere vegetali. Le lettiere vegetali sono fatte in materiali che sono orzo, che sono il mais, che sono la soia o altri cereali, e quindi sono compostabili, sono biodegradabili, per cui possono essere smaltiti per esempio nel water di casa oppure in raccolta differenziata nell'umido. Tutto questo ha minori costi per noi proprietari di gatti e anche minori costi ambientali e minori costi per la collettività. E allora la campagna Gatti Sostenibili mira a far avere a ogni proprietario di gatto che abita in un comune che aderisce alla campagna Gatti Sostenibili una lettiera vegetale in omaggio, per abituare loro a utilizzare la lettiera vegetale e per valutare se effettivamente la lettiera vegetale è un ottimo prodotto. Ulteriori informazioni si possono ricavare sul sito www.gattisostenibili.it. Ciao dalla mia amica.

La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza.

0: partenza affrontando 100 km di strade sterrate ecco, nel bel Mattia, mezzo della natura 12, e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei Forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei Forti è una delle gare marathon e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle 7 fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di 3 grandi anelli principali tra loro collegati, anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fondo Stradeo, prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso. Punto tracciamento: tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Oh, bella rosa. Eccola qua.

siete la testa, vero?

0: c'è più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così. Io ho paura che tra qualche anno
1: no. No, mi sembra proprio.
2: Dai, dai! È la donna!

0: stai lì, stai lì.
1: Brava.
2: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di forti, ed è per lui il pettorale è il 6, ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo, stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico, e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.
2: Presidente della Federazione Ciclista Trentina a consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti, che adesso sono guardano al cielo un sorriso e i nostri atleti. Fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro Presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
3: Sì, è stata una gara molto controllata fino all'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, ho spinto fino all'arrivo.
4: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
5: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mancato molto anche per te, che cosa puoi raccontarti?
4: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno all'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30esimo e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
6: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
7: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 chilometri dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
8: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnte und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
9: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
10: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana. E ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale, senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il

latte incredibilmente vellutato e super schiumoso. E la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte, vegetali a tutti!

0: coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così è una bomba, ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi

è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi. I più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia a Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo Paca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

solo paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

0: Altalenanti tensioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'annuncio dell'intesa, oggi dal G7 di Evian, Donald Trump lancia pesanti minacce a Teheran. Se non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Un avvertimento durissimo che frena gli entusiasmi sul memorandum. Nelle stesse ore, durante l'udienza generale, è intervenuto Papa Leone XIV. Il pontefice ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Washington e Teheran, auspicando che possa rafforzare la stabilità del Medio Oriente e promuovere reali percorsi di dialogo. Non demonizzare il cambiamento, ma saperlo governare. Dal simposio COTEC di Venezia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla crescita dell'intelligenza artificiale. Davanti ai capi di Stato di Spagna e Portogallo, Mattarella ha sottolineato come ogni grande svolta tecnologica porti con sé speranze e timori. L'obiettivo finale deve però rimanere la tutela della dignità umana e del lavoro. Pochissimi privati travolgono ogni regola, avverte Mattarella, ricordando che l'algoritmo non deve mai rendere l'uomo marginale. L'intelligenza artificiale, ha detto, resti sempre al servizio della libertà. Il disegno di legge sulla caccia arriva all'esame del Senato. Il provvedimento, denominato dai critici Sparatutto, mira a stravolgere la legge 157 sulla protezione della fauna selvatica. Il DDL prevede calendari più estesi, maggior numero di specie cacciabili e possibilità di sparare anche in spiagge e aree protette. In rivolta associazioni ambientaliste e opposizioni. Per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo mette a rischio ecosistemi e specie selvatiche, mentre la segretaria del PD Elly Schlein attacca la maggioranza che ignora i richiami di Bruxelles varando un provvedimento incostituzionale. Dall'opposizione pronti circa 1000 emendamenti. Si è spento a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa e della politica italiana. Storico presidente della CEI dal 1991 al 2007, Ruini è stato il teorico dei valori non negoziabili, segnando profondamente il rapporto tra cattolicesimo e società. Immediato il cordoglio delle istituzioni. La premier Giorgia Meloni lo ricorda come una delle menti più lucide che ha difeso con vigore l'identità dei cattolici. Per il vice premier Antonio Tajani scompare un grande italiano, strenuo difensore dei valori tradizionali. Il funerale sarà celebrato domani alle 16:30 a San Pietro e sarà presieduto da Papa Leone XIV. Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare.

0: Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza,

infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max

0: Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite, tra loro anche l'infermiera di Polla Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori, le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenite pediatriche.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
3: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum con ogni

0: ogni probabilità di natura consultiva sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
0: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, è al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
1: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track.

0: Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica come Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi

0: numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Figliano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo! Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. L'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FA,

0: e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
1: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21.30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena Mi ricordo, un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. Lo spettacolo che unisce narrazione, musica e suggestioni cinematografiche in un percorso emozionale dedicato ai ricordi condivisi. Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, insieme a un ensemble musicale, torneranno sul palco dopo il successo degli appuntamenti teatrali della scorsa stagione invernale, con una serata che promette di alternare momenti di leggerezza, comicità ed emozioni. E adesso concludiamo con l'ultimazione dei lavori sui viadotti della Siciliano Potenza. Vediamo.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti, completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia

sia delle altre BYD di recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leapmotor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo.

l'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026.

quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro

futuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva: gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia, la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante: i sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale: il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo: il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice: gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione, se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale: battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Altalenano i tensioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'annuncio dell'intesa, oggi dal G7 di Evian, Donald Trump lancia pesanti minacce a Teheran. Se non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Un avvertimento durissimo che frena gli entusiasmi sul memorandum. Nelle stesse ore, durante l'udienza generale, è intervenuto Papa Leone XIV. Il pontefice ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Washington e Teheran, auspicando che possa rafforzare la stabilità del Medio Oriente e promuovere reali percorsi di dialogo. Non demonizzare il cambiamento, ma saperlo governare. Dal simposio COTEC di Venezia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla crescita dell'intelligenza artificiale. Davanti ai capi di Stato di Spagna e Portogallo, Mattarella ha sottolineato come ogni grande svolta tecnologica porti con sé speranze e timori. L'obiettivo finale deve però rimanere la tutela della dignità umana e del lavoro. Pochissimi privati travolgono ogni regola, avverte Mattarella, ricordando che l'algoritmo non deve mai rendere l'uomo marginale. L'intelligenza artificiale, ha detto, resti sempre al servizio della libertà. Il disegno di legge sulla caccia arriva all'esame del Senato. Il provvedimento, denominato dai critici Sparatutto, mira a stravolgere la legge 157 sulla protezione

della fauna selvatica. Il DDL prevede calendari più estesi, maggior numero di specie cacciabili e possibilità di sparare anche in spiagge e aree protette. In rivolta associazioni ambientaliste e opposizioni. Per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo mette a rischio ecosistemi e specie selvatiche, mentre la

0: cattolici. Per il vice premier Antonio Tajani scompare un grande italiano, strenuo difensore dei valori tradizionali. Il funerale sarà celebrato domani alle 16.30 a San Pietro e sarà presieduto da Papa Leone XIV.
1: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
2: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2026, 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento

infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni, a loro volta, specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrarsi per supportare davvero le famiglie, ha concluso.
Donare è l'azione più bella, e questo è il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero

0: della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa ha come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti. Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene.

0: microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium CFVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano: 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, due volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
5: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol.

È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare

0: E aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con una bella storia con Scepolla all'Eritrea. Ce la racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva e negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie.

0: malattie congeniche pediatriche.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
3: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
3: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, è al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
1: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica e Meta Pontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo! Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cire, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. L'attore di Sala Consilina, Andrea Di Maria, farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore.

0: L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
1: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena Mi ricordo, un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. Lo spettacolo che unisce narrazione, musica e suggestioni cinematografiche in un percorso emozionale dedicato ai ricordi condivisi. Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, insieme a un ensemble musicale, torneranno sul palco dopo il successo degli appuntamenti teatrali della scorsa stagione invernale, con una serata che promette di alternare momenti di leggerezza, comicità ed emozioni. E adesso concludiamo con l'ultimazione dei lavori sui viadotti della Siciliano Potenza. Vediamo.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36 850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti, completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine.

0: Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ehi, vai, tieni la nonna. Signora, dobbiamo eseguire, siamo della polizia. Signora, signora, dobbiamo eseguire. Signora, siamo della questura.
1: Siamo collaborativa con noi, signora.
2: Signora,
0: signora, aiuta, aiuta. No, dobbiamo andare, Simone, Simone. Simone.
3: Signora,
0: deve collaborare,
1: signora.
0: Siamo
1: collaborativa con noi, signora.
0: La mano l'ho presa.
2: Lasciami.
0: Signora, lasci il bambino.
1: Signora.
2: Simone. Il bambino no.
0: Signora, lasci il bambino.
2: Lasciami.
0: Tenga così.
4: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri, la seconda nella quale parleremo dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, gli orfani per legge, come l'abbiamo chiamato nell'ultimo numero della rivista Delitti e Misteri, ovvero quei bambini che spesso con motivazioni quantomeno chiamiamole assurde, relazionate da assistenti sociali, molto spesso purtroppo poco preparati, non idonei per affrontare casi così delicati. Anche oggi ne parleremo in studio con i miei ospiti, con Laura Rusa, mamma di un bambino sottratto proprio
5: Buonasera.
4: A lei. Da quanto tempo non vede suo figlio, Laura?
5: Non ho più contatti con mio figlio da oltre 2 anni ormai.
4: Ecco, una mamma che da 2 anni non ha rapporti, non ha contatti addirittura col figlio. È con noi nuovamente il dottor Marco Valerignani, criminologo. Bentornato.
6: Grazie.
4: Dottor Valerignani. Naturalmente anche l'amico Giovanni Napa, fonico forense, bentornato anche a te. E collegati in esterna abbiamo l'avvocato Cristina Franceschini da Verona. Bentornata, avvocato.
7: A lei e ai suoi telespettatori e agli altri ospiti in studio.
4: E il consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Socci. Bentornato, dottore.
8: Buona serata a voi tutti.
4: Bene, abbiamo visto, ho voluto aprire anche questa puntata con un altro caso di un bambino strappato dalle mani della mamma, un bambino che urlava, non voleva naturalmente lasciare la propria mamma, la forza pubblica che faceva, naturalmente, lo voglio sottolineare, il proprio lavoro, insomma, l'ha dovuto per forza di cose portare via, perché poi se non si risponde agli ordini sono loro che ne pagano. Probabilmente poi, questo lo chiederò anche al dottor Sorci, perché poi con il dottor Sorci abbiamo fatto tantissime trasmissioni e il dottor Sorci ha sempre sottolineato una cosa, che quando ci sono delle azioni da compiere serve personale altamente specializzato. Dottor Sorci, io parto direttamente con lei, perché poi lei è quasi ospite fisso della nostra trasmissione e ha sempre parlato di professionalità. Ecco, in questi casi non servirebbe magari del personale specializzato? Gli agenti di polizia sono addestrati per fare altre cose, non certo per andare a prendere i bambini alle mamme. Insomma, non servirebbe magari del personale più attrezzato, adeguato, preparato, magari con modi più congrui per un bambino di quell'età, per un adolescente, per un bambino di 3-4 anni, 5 anni, 10 anni?
8: Ma le esecuzioni che concerne i bambini devono essere tutti seguiti dal giudice tutelare e da operatori professionisti, non si devono creare traumi. perché se è pur vero che bisogna eseguire dei provvedimenti che hanno le loro ragioni, non discutiamo delle ragioni, è pur vero che l'esecuzione di questi provvedimenti deve fare il meno male possibile. Nella psiche del bambino un'esecuzione forzata, come se fosse un arresto, una messa in sicurezza, cagiona un trauma, forse grave, un trauma grave. Ecco, questo va evitato, ma io credo che gli operatori del diritto sappiano questo e seguano con le dovute cautele. Non credo che ci siano casi di esecuzione così drammatica, forse non lo so se questo era un caso vero, quello era una ricostruzione giornalistica. L'esecuzione dei minori devono essere fatte con i guanti bianchi, devono essere fatte da personale specializzato, da assistenti, da sotto la cura del giudice tutelare che riesce a eseguire il provvedimento senza creare traumi.
4: No, era un video assolutamente originale, non è stato creato per scopi giornalistici, anche perché lei sa benissimo che noi non usiamo mostrare ai nostri telespettatori dei video creati ad hoc, ma insomma, anche perché non siamo qui a giudicare nessuno, ma affrontare un tema che è molto delicato, che voglio sottolineare, nessuno vuole trattare, perché è un tema che forse dà fastidio a troppi e dietro c'è un business che forse arricchisce altrettanti. Ecco, io vorrei parlare proprio adesso del business che c'è dietro questi allontanamenti. Pare, insomma, un business di oltre 6 miliardi di euro. Il fatto che poi si preferisca magari togliere dei figli a una famiglia perché perde il posto di lavoro, perché non può poi magari offrirgli tutto quello che dovrebbero offrire dei genitori, vengono mandati in strutture pubbliche che costano anche 400 euro al giorno. Sarebbe molto meglio probabilmente dare 100 euro alla famiglia e permettere e garantire ai figli di crescere nella propria casa. Laura, mi sembra un'assurdità anche questa.
5: È assolutamente un'assurdità. Io penso a mio figlio, appunto, che ha trascorso un anno e due mesi in casa famiglia e di cui io ho visto con i miei occhi le determine comunali per un importo di 3.100 euro al mese per mio figlio, quindi un bambino che costava singolarmente 3.000 euro al mese, per cui con 3.000 euro al mese capiamo tutti che un bambino dovrebbe avere una vita super, perché credo che nessuno di noi, insomma, come dipendente statale con uno stipendio medio spende 3.000 euro al mese per un bambino. Ma soprattutto relativamente a questo fatto, è chiaro che casa famiglia vuol dire posti di lavoro, letti pieni vuol dire posti di lavoro, perché vuol dire educatori impegnati, vuol dire psicologi, vuol dire psicoterapeuti, psichiatri, assistenti sociali che controllano gli incontri protetti con i genitori quando ci sono, visto che nel mio caso non ci sono più stati, e senza contare poi tutto il resto, cioè anche la semplice ditta delle pulizie o i fornitori di generi alimentari. Quindi va da sé che si tratta di una filiera talmente ampia che cercare di far cessare questo dramma dei bambini vuol dire veramente ridurre abbondantemente i posti di lavoro, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui non si ha interesse. La cosa che lascia veramente senza parole è vedere come alcune di queste strutture, non voglio generalizzare, ma quella dove era mio figlio svolgeva questo tipo di attività, alcune di queste strutture arrivano persino a fare delle raccolte di beneficenza coinvolgendo i cittadini, chiedendo generi alimentari di prima necessità. Mi ricordo ad esempio che l'anno scorso sotto Natale c'erano degli annunci della casa famiglia di mio figlio che richiedeva ad esempio il dentifricio, la carta igienica, la pasta o la passata di pomodoro, quando abbiamo appunto determine comunali di 3.000 euro al mese per bambini. Quindi si arriva addirittura ad uno sfruttamento, diciamo, delle situazioni di questi bambini per creare una sorta di compassione, di pietà, diciamo così, nella gente che non è a conoscenza di questo dramma.
4: Giovanni,
5: e perché non è a conoscenza?
4: Giovanni.
5: Perché purtroppo se ne parla poco, perché non tutti hanno il coraggio che ha lei, direttore, di affrontare queste tematiche. E quindi si utilizzano i bambini proprio per fare raccolte di beneficenza, sfruttando rappresentando appunto l'immagine dell'orfanello, l'immagine del bambino abbandonato, quando invece sappiamo che non sono queste le motivazioni. Io stessa oggi mi sono ritrovata nel condominio dove abito con una locandina pubblicitaria di una casa famiglia che chiedeva beneficenza per i bambini, e i miei condomini hanno rilevato che fosse un fine nobile e giusto, perché la gente non sa cosa ruota dietro a queste situazioni.
4: Ha fatto male a non portarci la fotografia di questa locandina, perché insomma è piuttosto vergognoso. Giovanni, prima che iniziassimo a registrare mi hai raccontato alcuni episodi legati poi a degli assistenti sociali. Ripeto, io non voglio mettere sulla graticola gli assistenti sociali, lungi da me l'idea. Metto sulla graticola persone che poi non sono capaci di fare il proprio lavoro, quantomeno lo fanno magari con qualche ombra, no? Come ha detto qualcuno. Ecco, vuoi raccontarci uno di questi episodi? Perciò è emblematico anche su come poi queste case famiglie, che sono tutte private nel 99% dei casi, proliferano e sono sempre stracolme di clienti, tra virgolette.
3: Io mi occupo di audio a livello forense, di tutte quelle registrazioni che vengono prodotte per provare una qualche situazione. Parlando in questo caso di bambini e di assistenza sociale in generale, possiamo parlare di quei bambini che diventano vittime, così li definisco io, di separazioni non troppo calme, di separazioni turbolente, e questi bambini vengono usati poi come arma di ricatto in qualche modo, e finiscono per trovarsi in queste situazioni. Un caso è quello di una madre che in un clima di separazione fa diversi esposti nei confronti dell'ex marito, del marito comunque, accusandolo di avere dei comportamenti violenti, sia fisici che non. A questo punto si innesca un meccanismo tale che non sto a sviscerare nei particolari, ma a un certo punto questa donna con i due bambini viene posta sotto l'attenzione appunto degli assistenti sociali. E si recano più volte a casa di questa signora. Questa signora, ad un certo punto, notando che viene anche ricattata, minacciata in qualche modo: se non tieni questo comportamento, se non seguirai questa linea, i bambini non li vedrai più, te li toglieremo. Ad un certo punto comincia a registrare questi incontri, e questo è il motivo per cui poi arriva da me, e viene fuori una situazione paradossale, assurda. La mamma accusata di essere inidonea a fare la mamma, di non preoccuparsi delle esigenze principali, fondamentali di questi bambini, e di farli vivere anche in un clima di sporcizia, ma traducendo nella realtà quello che era successo, il non essere adatta e il non prendersi cura delle esigenze dei bambini si risolveva nell'aver trovato in un armadio una dozzina di capi d'abbigliamento, magliette, perché ricordo che era d'estate, che non erano state stirate, e nonostante che la donna, la mamma in questione, facesse notare che c'era un armadio pieno di altre magliette, di altri indumenti completamente stirati e profumati. E la mancanza di igiene si sostanziava, e in questo caso avevamo anche una video ripresa addirittura, in semplicemente due tazzine sporche di caffè lasciate un attimo nel lavello della cucina in attesa di essere poi lavate successivamente, e di ritardo a scuola di ben un minuto e 14 secondi, avevano addirittura cronometrato, e in una grande città, voglio dire, è verosimile che succeda questo, e nonostante le maestre si fossero offerte di testimoniare sul fatto che questi bambini arrivassero sempre puntuali, non è servito a niente. Morale della favola, in base alle relazioni che hanno fatto queste persone, sulla scorta di questo, i bambini sono stati tolti alla madre. A tutt'oggi credo sia passato un anno e mezzo abbondante, la mamma riesce a vedere questi bambini credo una volta ogni 15 giorni, in una struttura protetta e dovendo pagare per vederli.
4: Ecco, poi parliamo anche di questo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti circa.

0: Avvocato Franceschini, abbiamo sentito il racconto che ci ha fatto il dottor Nappa. Insomma, bastano due tazzine di caffè, due panni, due mutande non stirate, due magliettine non stirate per togliere un bambino alla propria mamma?
1: Credo assolutamente no, perché con le mamme che lavorano, che hanno giusto il tempo magari di arrivare a casa, preparare il pranzo, dar da mangiare, poi arriva la nonna o la babysitter e poi scappare via, cioè io sfido chiunque ad avere la casa in ordine tutta la settimana H24. E io stessa oggi per venire qui presto non ho potuto lavare la tazzina del caffè, quindi... non credo proprio sul discorso, però ecco, queste cose dovrebbero essere poi confutate in tribunale, eccetera, però è sempre la persona che riceve la visita di questi assistenti sociali che dopo deve provare il contrario, fornendosi appunto, come ha detto chi mi ha preceduto, di registratore, eccetera, perché deve dimostrare che in realtà quello che scrive un assistente sociale è falso. Tra l'altro l'assistente sociale, essendo un incaricato di pubblico servizio, quello che scrive è come fosse un operatore, un soggetto della forza pubblica, quindi fa piena fede fino a quello che è falso. Quindi si innesca un meccanismo che poi è difficile riuscire a smontare appieno, se non con tempi comunque lunghi. Per quello che riguarda il pagamento degli incontri protetti, per gli incontri protetti è vero, non succede in tutti i comuni, ma in alcune città succede. Io stesso ho avuto una nonna che per vedere il nipote doveva spendere 80 euro all'ora in uno spazio neutro distante 60 km da casa, quindi oltre a rinunciare a una giornata di lavoro per vedere il nipote doveva spendere ogni volta 80 euro. D'altra parte mi sono sentita dire da qualche comune di paesi anche benestanti, ecco, non quelli insomma, in difficoltà economiche, comunque visto che non c'era la possibilità di pagare lo spazio neutro con le educatrici, perché spesso vengono presi appunto in appalto presso delle cooperative, gli incontri potevano rimanere ancora per qualche mese per un incontro al mese. Quindi un assistente sociale che ti dice ci sono problemi di copertura finanziaria, quindi se non ci appaltano lo spazio neutro perché noi comune non riusciamo a pagarlo in più di una volta al mese, tu vedi tuo figlio una volta al mese. Cioè, io credo che siamo alla follia. Come anche ci sono stati cooperative che hanno interrotto gli incontri perché la madre non poteva più pagare e quindi hanno invitato il servizio a rivolgersi ad altre cooperative perché c'era un debito maturato. Poi sfido chiunque a vedere nelle relazioni di quegli operatori dei tratti positivi quando litighi sul compenso dovuto a fine incontro, perché ovviamente non tutti possono permettersi di vedere il figlio una volta a settimana pagando 80 euro, perde un giorno di lavoro a settimana, eccetera. Cioè, credo che siamo in un meccanismo che va contro ogni diritto umano e ogni diritto civile ed ogni diritto all'affettività, all'affetto, al ricongiungimento con i propri, ecco, avvocato, genitori.
0: Avvocato, mi scusi, io rigiro la domanda al dottor Socci naturalmente. Dottor Socci, l'avvocato ha parlato di follia, io rincarerei la dose e parlerei di barbarie, di diritti, veramente della negazione del diritto. Ma è possibile che dei bambini possano essere sottratti alle famiglie semplicemente perché ci sono dei panni non stirati? Io visiterei le case degli italiani, vorrei vedere quante famiglie hanno dei panni che non sono stirati. A casa mia c'è un mezzo armadio perché stiro ogni 15 giorni vivendo da solo, per cui insomma mi toglierebbero i cani che ho probabilmente, no. Però voglio dire, com'è possibile che si arrivi a tanto e com'è possibile che poi chi relaziona queste cose venga ancora tenuta a lavorare e non paghi mai? E ancora le chiedo, ma anche il magistrato che verifica queste cose, possibile che si fidi ciecamente di quello che scrive un assistente sociale?
2: Ma io non conosco il caso concreto, e il caso concreto come presentato sembra una domanda suggestiva, la risposta è scontata, quindi non conosco il caso concreto, quindi non mi posso impicciare di cosa è successo in quel caso. Certo, se uno dice soltanto perché ci stanno cinque magliette da stirare, certo, la domanda è suggestiva, la risposta è scontata, insomma, la domanda contiene in sé già la risposta. Il problema è un altro: noi dobbiamo capire che uno dei diritti fondamentali dei minori è quello di vivere con la propria famiglia, ed è un diritto che deve essere garantito il più possibile. Che è successo in Italia? Perché ci sta questo sbandamento? Perché noi, a furia di essere più realisti del re, per dire l'interesse del minore, alla fine poi perdiamo di vista l'interesse del minore e possiamo fare l'interesse di chi gira intorno all'economia sommersa degli affidamenti dei minori. Questo è il concetto proprio molto crudo. È un po' come dissero quando c'era l'indagine nella mafia capitale, delle intercettazioni, emergeva, dice, famo più soldi con... diciamo così, con la tutela degli extracomunitari, dell'alloggio e del mantenimento, che non con la droga. Ecco, questo dà l'idea. Non credo sia così pure per i minori. Ma io da quando sono andato in magistratura avevo sempre un concetto: ma è possibile che non riusciamo, soprattutto quando la mancanza di attenzione come minore è di origine economica, non riusciamo a dare 400-500 euro alla famiglia per mantenere il minore e poi ne diamo 3-4 mila, 5 mila all'economia sommersa? Ecco, non vorrei che le esigenze economiche di chi opera nel settore, per carità, ci sono pure operatori, non bisogna fare tutto il buon fascio, questo va sempre detto, perché ci sono anche operatori professionali che fanno un'opera di bene e tutelano quelle vere situazioni di abbandono, di indigenza, di malessere, di figli violentati, di figli maltrattati, eccetera. Però purtroppo si possono creare dei casi limite. Ecco, noi dobbiamo partire da un dato di fatto: vi è un diritto naturale del minore a vivere con la sua famiglia, e credo che sia un diritto, non bisogna nemmeno spiegarlo. Si è nati e si è figli di Tizio e Caio, genitore ma padre e madre, e se è possibile, finché è possibile, con qualsiasi sacrificio, lo Stato, e questo ce lo insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha dato sonori ceffoni su certi aspetti, finché è possibile lo Stato deve garantire al minore la vita nella sua famiglia naturale, nella sua famiglia dove è nato. Naturalmente ci sono quelle ipotesi dove non è possibile, lì deve intervenire lo Stato, ma deve intervenire poi soprattutto... riportando al caso di prima, i provvedimenti nei confronti di figli, non si parla di esecuzione forzata, di attuazione dei provvedimenti. Già lo stesso termine giuridico è diverso, non è che c'è l'esecuzione come se fosse una cosa, se piglia il bambino come se fosse un oggetto, c'è l'attuazione del provvedimento che deve essere graduale sotto il controllo giudiziario. Naturalmente il giudice deve essere un professionista, ma perché? Io ho sempre sostenuto che uno dei grossi problemi della nazione italiana è la scarsa attenzione dei giudici ai diritti, perché si diceva si fidano ciecamente degli assistenti sociali, perché sostanzialmente è la strada più comoda per il giudice, perché l'assistente sociale ha detto questo, io non mi impiccio e seguo quello che ha detto l'assistente sociale. No, il giudice deve valutare caso per caso se quello che dicono gli assistenti sociali è di una gravità tale da far adottare certi provvedimenti, ma molti giudici lo fanno, non tutti i giudici sono uguali. Ecco, anche questo, non farei una massificazione dei giudici. Ci sono certi tribunali dei minori che funzionano, che fanno il loro mestiere, che non si fanno forzare la mano dagli assistenti sociali, che sanno indirizzare gli assistenti sociali e i consulenti, perché ci sono anche i consulenti. Non dimentichiamoci che poi i tribunali dei minori funzionano con una composizione mista, giudice professionale e giudici non togati. E quindi sostanzialmente ci sono dei tribunali che funzionano e dei tribunali che nel corso degli anni hanno dato scarsa prova di funzionalità e di attenzione ai diritti. Ecco, tutto qui. Non generalizzerei, perché generalizzare significa poi non
0: Siamo assolutamente d'accordo, dottor Socci, anche per quello che abbiamo detto anche nella prima puntata. Purtroppo sta diventando un business troppo allargato, evidentemente i troppi se ne fregano. No, la legge 149 del 2001 dice che, come diceva lei, l'ha sottolineato un paio di volte, il diritto del minore a una famiglia. Però, dottor Valerignani, mi sembra che qua è diventato il diritto non a una famiglia, ma a una casa famiglia.
3: Ma fondamentalmente nel solco di tale tematica che è stata esposta egregiamente anche dal dottore, il diritto fondamentale è quello di creare una vita il più possibile d'amore e...
0: Mi scusi dottore, perché poi concludo la domanda che mi stava sì, già sfuggendo, sì. Perché poi ci sono quelle che dei disagi che poi diventano patologia vera e propria. Abbiamo anche qualche esempio purtroppo anche a casa nostra.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché fondamentalmente, come dicevamo prima, se un bambino piuttosto che un adolescente ha un disagio iniziale, esso può essere soltanto andare verso una deriva se non viene curato nella giusta maniera, ma curato non si intende a livello farmacologico, a livello psicologico, si intende più che altro curato con tutte le figure che devono essere presenti nella vita del minore. Quindi l'interazione di cui prima si parlava presuppone il fatto di una presenza non dicotomica del genitore o dell'accudente, che può essere soltanto visto in maniera, diciamo così, spot, ma deve essere presente nella vita del minore, piuttosto che dell'adolescente, come diciamo prima, affinché non si creino poi quelle vere patologizzazioni che insistono se il disagio finché il disagio non assume conseguenze ancora più eclatanti. Questo, ad esempio, lo abbiamo visto in diversi casi. Uno di questi, come dicevamo prima, è quello di Luigi Chiatti, perché fondamentalmente è stato, se così si può dire, ristretto all'interno di quell'orfanotrofio ed è stato poi dato in adozione senza che la mamma naturale, questo ce lo dice lei in una vecchia intervista, ne abbia saputo niente, perché anche allora, quando il bambino Luigi, che si chiamava prima Antonio Rossi, è stato dato in adozione, non è stato più data notizia alla mamma. Quindi fondamentalmente lei si è ritrovata, così dice nell'intervista, a vedere il figlio allorquando lo hanno arrestato. E anche quello che Luigi ha vissuto all'interno di quell'orfanotrofio, lì si vede come da un disagio iniziale, che era già stato quello del sentimento che ha dovuto subire, perché lì l'abbandono c'è stato perché la mamma, come dicevamo prima, non aveva i mezzi per poterlo sostenere, perché ricordiamo che era appunto il figlio nato da una relazione con la mamma, con una persona di Firenze di cui la mamma naturale non sapeva neanche il cognome addirittura. Quindi fondamentalmente l'ha visto in maniera sporadica e poi gli è stato impedito di poterlo più vedere perché doveva essere adottato. Anche nella famiglia nuova, se così si può dire, che si è creata, nessuno, tranne la madre adottiva, ha visto Luigi, e questo ce lo dice lui, ha visto Luigi come un figlio, tant'è vero che per ciò che concerne i rapporti che aveva con il padre, con Ermanno Chiatti, diceva che ogni volta che affrontava un discorso, il papà prendeva e se ne andava via. Quindi lui fondamentalmente non si è sentito mai accettato, né prima, né durante, né dopo. E questo ha caratterizzato anche tutte le sue azioni, che l'hanno fatto poi divenire patologico, partendo da una situazione borderline e portandolo a una vera e propria patologia. Quindi questo è un esempio eclatante che ci deve far pensare come esistono tanti Luigi Chiatti, come ci dice la cronaca, ma esistono anche tante persone che vivono questo abbandono, vivono questa situazione in silenzio, le cosiddette vittime silenti, che non si possono appunto normare, codificare, ma esistono.
0: Ecco, io mi volevo ricollegare al dottor Socci, sono d'accordo assolutamente sul fatto che poi ci siano delle centrali che lavorano con grande passione e bene, come i tribunali dei minori che funzionano, però di fatto insomma, questo diritto alla famiglia, del minore alla famiglia, sta trasformando in un diritto alla casa alla casa famiglia, perché poi insomma non dimentichiamoci dell'economia sommersa che c'è dietro queste case famiglia, che sono quasi tutte private, e i privati, ricordiamolo, hanno naturalmente necessità di avere più clienti possibile, ovvero più bambini da custodire, perché sono un reddito fisso annuale. Ecco, adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi riprendiamo per la terza e ultima parte, dove parliamo di adozioni, e chiederò all'avvocato che ci spiegasse cosa c'è dietro queste adozioni mascherate, come vengono definite.

0: Ecco, siamo arrivati alla terza e ultima parte della nostra puntata. Insomma, ci parlava di adozioni. Avvocato, ci vuole spiegare cosa sono queste fantomatiche adozioni mascherate? Perché ce ne sente tanto parlare, ma in pochi sanno di cosa si tratta.
1: Sì, allora è un termine un po' forte, però rende bene l'idea su alcuni casi che si stanno svolgendo negli ultimi anni, ossia con l'entrata in vigore della legge sulla continuità affettiva si è dato modo agli affidatari di mantenere comunque un rapporto continuativo con il minore che hanno avuto in affidamento qualora questo venga ritenuto di suo interesse. Però la stessa legge consente quindi agli affidatari di poi avere una sorta di diritto di prelazione, però non è sempre così, nel quel caso il bambino venga dichiarato adottabile. Allora, l'istituto dell'affidamento è un istituto di per sé temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia, ossia se ci sono dei problemi contingenti della famiglia, viene data la possibilità ai genitori di recuperare, di fare dei percorsi, di rientrare dalle difficoltà di quel tipo e poi riavere eventualmente il bambino in famiglia. In questo caso viene disposto l'affidamento appunto o in case famiglia o in famiglie affidatarie, che per lo più poi vengono definite collocatarie addirittura, perché l'affidamento rimane spesso ai servizi sociali, per poi rientrare in famiglia. E questo istituto, essendo appunto temporaneo, perché va disciplinato, va previsto per 2 anni, poi prorogabili qualora insomma ci siano le problematiche non siano ancora del tutto risolte eccetera, però permette la facoltà di procedere poi con l'adozione da parte di questi affidatari, pur essendo prevista nell'interesse del minore, perché chi dice che non è a suo favore il fatto di essere in affidamento a una famiglia e poi qualora venisse dichiarato adottabile continuare il suo percorso presso la stessa famiglia invece di cambiare ed essere adottato da un'altra? Nessuno. Però questo si presta a degli abusi, nel senso che è ben noto a tutti quanti ormai quanto le famiglie italiane e i genitori o comunque chi vuole diventare genitore adottivo debba sottoporsi a percorsi lunghi, perché anche dopo 1 anno di percorso con il servizio adozioni, con consultori eccetera, spesso si trovano in lista d'attesa, chiamiamola così anche se è un brutto termine, comunque per anni e anni, addirittura 5, 6, 7, 8 anni e spesso appunto optano per l'adozione internazionale perché, a parte i problemi che ci sono stati in un determinato periodo storico con alcuni paesi, comunque dava garanzie di maggior celerità. In realtà ci sono dei casi in cui chi ha ottenuto l'abilitazione, cioè l'idoneità ad adottare, poi decide di, contattato dal servizio sociale perché c'è un'urgenza di ricerca di famiglie affidatarie, eccetera, decide di prestarsi ad un affidamento, quindi di per sé temporaneo, ed è un istituto totalmente diverso da quello dell'adozione anche nello spirito, perché un genitore affidatario ben sa che un domani dovrebbe essere in grado di lasciare che il bambino rientri in famiglia. Ecco, ci sono delle famiglie che, pur avendo i requisiti dell'adozione, si prestano all'affidamento e mi viene riferito da più famiglie affidatarie che praticamente o un giudice o un assistente sociale o un curatore, insomma, ha riferito a loro: guardate, si tratta di un affidamento, tra l'altro con dei termini che sono usuali in quasi tutti i tribunali, affidamento a rischio giuridico. Allora, questa è una prassi che non è prevista, è una prassi proprio perché non è un istituto previsto dalla legge, perché c'è l'adozione a rischio giuridico, cioè quando in primo grado viene dichiarato dal tribunale per minorenni l'adottabilità, il bambino fa 1 anno di affidamento per adottivo, dopodiché se tutto è andato bene si procede con l'adozione vera e propria. Adozione a rischio giuridico vuol dire che quando i genitori danno la loro disponibilità all'adozione spuntano la casella anche a rischio giuridico, ben sapendo di poter avere in adozione un bambino che poi in secondo grado magari il processo si ribalta, viene annullata l'adottabilità e quindi potrebbe ritornare in casa, a casa diciamo dalla famiglia d'origine. Questa è l'adozione a rischio giuridico, ma l'affidamento a rischio giuridico non esiste, è una elaborazione pratica elaborata da, appunto messa in atto da vari tribunali per trovare famiglie affidatarie. Già parlando di rischio giuridico vuol dire che c'è il rischio, perché questo viene riferito loro, che comunque tornino nella famiglia d'origine, ma è un ossimoro, nel senso l'affidamento è

0: temporaneo che deve tendere al rientro del bambino nella famiglia d'origine. Nel momento in cui tu prometti, viene promesso a questa famiglia che hai un affidamento a rischio giuridico, ma la famiglia è messa talmente male, ha dei percorsi talmente lunghi che è molto probabile che poi possiate adottare questo bambino, beh, credo che si crei innanzitutto un cortocircuito nel sistema adottivo, perché chi è in lista d'attesa per ricevere un bambino in adozione ha fatto un percorso ben diverso da quello che è per avere un bambino in affidamento. È difficilissimo essere degli affidatari, perché tu ti devi rendere disponibile ad accogliere un bambino in difficoltà, fargli da genitore ma non farti chiamare mamma e papà, cosa che invece spesso negli affidamenti che definiscono a rischio giuridico succede, cioè gli affidatari si fanno chiamare mamma e papà, i loro genitori sono i nonni, e dopodiché quando il percorso dei genitori biologici invece funziona, hanno tutte le carte in regola per avere genitori, allora loro frenano per il rientro, ostacolano il rientro con comportamenti veramente ostativi, manipolando i bambini, e quindi si crea un doppio trauma, cioè prima c'è il trauma dell'allontanamento, perché comunque anche per un bambino, anche il genitore che ha delle problematiche, per esempio di droga, di alcol, che siamo tutti d'accordo che in quel caso va tutelato il bambino, non sto dicendo, però per il bambino quello è il suo genitore, quindi nel momento in cui non lo vede più per anni è comunque un trauma. Ok, quindi lo diamo in una famiglia, li fanno chiamare mamma e papà, non fanno parlare più, non parlano più dei genitori, delle foto, cioè vengono proprio allontanati psicologicamente dalla loro famiglia d'origine, soprattutto quando sono più piccolini, ok? E poi riprendono gli incontri con i genitori, con la famiglia biologica, riprende tutto il percorso e poi magari tornano anche a casa e devono alienare quella nuova famiglia. Cioè penso che promettere a degli affidatari e regolamentare come una prassi normale nei tribunali questo affidamento a rischio giuridico sia l'unico rischio che si cerca di, che si, in cui si può incappare, anzi non è un rischio perché è una certezza, è un trauma ulteriore per questi bambini, perché la famiglia che ha i requisiti per l'adozione non è pronta a lasciare andare poi il bambino nell'ambito dell'istituto dell'affidamento, perché l'affidamento, ripeto, è temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia. Quindi anche gli affidatari sanno che poi se ci sono le visite protette con i genitori devono accompagnare il bambino agli incontri, che devono essere disponibili, che comunque se c'è da prendere una decisione sulla salute devono fare gli incontri con il servizio sociale e i genitori della famiglia biologica, non possono farsi chiamare mamma e papà. Ecco, questo se invece viene scavalcato per prendere le famiglie, i genitori aspiranti adottivi, crea un cortocircuito e problematiche ancora maggiori, perché ci si trova davanti a casi in cui si sta lavorando da tempo su questi genitori con risorse economiche di servizi sociali impegnativissime, perché solo considerare quanto può costare mandare due educatrici a fare gli incontri, prima in spazio neutro per 4 ore, poi a casa della famiglia d'origine per altre 4 ore, cioè sono tutti i soldi spesi e investiti, e poi la famiglia adottiva, pseudo adottiva, comunque affidataria, che non è neanche affidataria, che addirittura sono solo collocatari, che comincia a dire il bambino sta male, non ve lo portiamo, ma riduciamo gli incontri, addirittura fanno reclamo contro questo provvedimento di rientro. Cioè, credo che veramente si dia modo, purtroppo, con le prassi a cose deleterie sempre sulla pelle dei bambini, e questo non è più accettabile.
1: Dottor Socci, ha ascoltato immagino con attenzione l'intervento dell'avvocato, che ne pensa lei di tutta questa vicenda?
2: Ma ritorno sempre a, non lo so, essendo un rimbombo, non so se so io, ritorno sempre a quello che ho detto prima. I minori sono delicati, sono uomini, sono persone, sono soggetti estremamente fragili, e far prevalere esigenze economiche alle esigenze della loro tutela è sbagliato. Io non credo che siano tutti assassini, tutti malvagi giudici. I giudici fanno il loro dovere, a volte è difficile prendere una soluzione giusta, ma è il compito del giudice, a volte il giudice deve fare delle scelte,

0: scelte a volte sono difficili, perché se si lasciano in certe famiglie si può creare un danno, se si tolgono si crea un danno. Allora il giudice intelligente deve poter creare il minor danno possibile, e che non è facile. Io ho sempre sostenuto che bisognerebbe dare più autonomia ai giudici nel poter disporre direttamente provvedimenti economici in favore delle famiglie disagiate, perché è l'unico sistema, naturalmente con giudizio, è una a tutela dei minori. Ecco, noi abbiamo in Italia anche una legislazione che non ha mai incentivato la famiglia, non c'è il quoziente familiare, non c'è una detassazione delle famiglie con più persone o con monoreddito, e quelle sono scelte che alla fine pesano. Cioè, in altre nazioni chi ha un figlio ha un aiuto dello Stato a prescindere, c'ha una certa somma, un aiuto è diretto e indiretto con una tassazione fiscale più agevolata. Questo in Italia è ancora da venire, i governi sono in altri faccende affaccendati, insomma, capito? Ma noi dobbiamo averci un quoziente familiare e una detassazione o un aiuto economico. Abbiamo aiutato, cioè abbiamo speso soldi per diversi incentivi, potevamo scegliere gli incentivi alla famiglia. Questo è una carenza del nostro sistema legislativo, economico e sociale. Solo quando noi capiremo questo, viceversa, noi buttiamo soldi, forse troppi, nell'assistenza, nelle cooperative, nelle case famiglia, e lì si crea un'economia parallela, un potere economico parallelo. Chi lo gestisce bene, chi lo gestisce male, quello poi dipende, non tutti sono malvagi, ci sta pure chi gestisce in maniera appropriata i fondi. Ecco, dobbiamo stare attenti, e dobbiamo soprattutto, perché il problema della gestione dei fondi è molto semplice: se non ci sono controlli ognuno fa quel che vuole. Cioè, ma se ci sono i controlli, quindi lo Stato attraverso i suoi organi deve controllare come vengono spesi i soldi che si danno a queste cooperative, a queste case famiglie, a queste enti di assistenza. Se si controllano tutti saranno più attenti, il problema è che i controlli sono un po', diciamo così, leggeri o per nulla, e qui quando non ci sono controlli o sono leggeri o sono, diciamo, accondiscendenti, che si creano sacche di malaffare, perché ricordiamoci questo: dove stanno i soldi? Ci stanno i delinquenti, cioè coloro che approfittano, cioè questo è normale, diceva Falcone, segui il denaro e troverai i delinquenti. È logico che qui si discute di milioni e milioni di fondi, e questi milioni di fondi fanno gola a chi non pensa all'interesse dei bambini, ma pensa agli interessi economici della propria parrocchia, parrocchia intesa in senso del proprio, non parrocchia come chiesa, ecco, questo per carità, lungi da me, perché forse quelli, gli enti ecclesiastici sono quelli più ligi o meno diciamo così delinquenziali degli altri, insomma, capito? Quindi ognuno pensa a gestire i fondi per i propri interessi e non per gli interessi dei minori, ma perché ci sta un'assenza di controlli, ecco, uno dei punti delicati è l'assenza di controlli.
1: Anche perché, dottor Succi, poi ci sono i controlli, poi bisogna attuare anche i controlli sui controllori, e questa è anche un'altra realtà del nostro paese. Fatto sta che la legge, io leggo qui l'articolo 1,5, che stabilisce che alla gestione e all'offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, eccetera. Fatto sta che questa legge non viene applicata, viene assolutamente elusa, tant'è vero che sono 100.000, oltre 100.000 i lavoratori del settore, con un giro d'affari di 6 miliardi. E, dottor Valerignani, questo di certo non aiuta a risolvere il problema.
2: Ma, no, perché fondamentalmente il
1: problema... Le chiedo solo di essere breve perché abbiamo solo 4 minuti.
2: Sì, sì, assolutamente. Il problema non deve essere soltanto formale, ma deve essere sostanziale e aperto a tutti gli attori, non solo quelli del settore, ma quelli che vengono coinvolti in questo meccanismo, se così si può dire, perché

Abbiamo parlato, ci parlava il dottore di ciò che riguarda il dottore e l'avvocato, ci parlavano appunto del fatto di questi meccanismi che si vengono a creare tra gli adottanti, tra la famiglia naturale, e giustamente si creano traumi a catena, non soltanto dal punto di vista del minore, del genitore naturale, ma pensiamo anche ai genitori adottivi, ad esempio.

0: e raccolga ancor prima che gli esiti formali di un'azione quelli che sottendono ad ogni singola persona, ogni singolo individuo, quale attore che entra in queste dinamiche relazionali.
1: Sono assolutamente d'accordo, Fato, sai, insomma, che forse sarebbe il caso di tornare un po' al pubblico e togliere un po' al privato, soprattutto su certi settori, perché poi il business, come diceva il dottor Socci, quando ci sono i soldi, sono milioni di euro, inevitabilmente ci sono anche i delinquenti. Laura, insomma, lei è stata vittima di questa cosa qui. Come la vive oggi a distanza di un paio d'anni?
2: A distanza di un paio d'anni so che mio figlio appunto è danneggiato non solo a livello psicologico, ma sono peggiorate proprio le sue condizioni di salute a 360 gradi, è regredito in ambito scolastico, quindi diciamo ha subito un danneggiamento da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto invece tutelare il minore, e questo è gravissimo, perché quello che noi subiamo oggi, e per noi intendo noi genitori, madri e padri, a seconda, nel caso mio appunto parlo di madri che denunciano la violenza, come è stato nel mio caso, e queste denunce vengono poi sottovalutate dai magistrati, quello che ci ritroviamo a vivere è proprio una vittimizzazione secondaria, perché sia io che mio figlio oggi non siamo più vittime del genitore, ma siamo vittime del sistema, e siamo vittime del sistema giudiziario.
1: Perfetto. Bene, purtroppo, cari amici, il tempo anche stavolta è volato via. Io ne approfitto, visto che ce ne sono rimasti solo pochi secondi, intanto di salutare e ringraziare il dottor Angelo Matteo Socci. Grazie, dottore, sei stato ancora una volta con noi. Ringrazio e saluto l'avvocato Cristina Franceschini. Grazie avvocato, spero di averla in trasmissione in un'altra occasione, perché non finirà qui il nostro impegno verso questi bambini che vengono privati delle proprie famiglie. Naturalmente ringrazio Laura Ruzza, mamma che è vittima di questo sistema. Grazie e spero di incontrarci ancora in un'altra puntata. Ringrazio naturalmente il dottor Valerignani. Grazie, spero di averla in trasmissione anche in altri casi che poi lei da criminologo ha già trattato tra l'altro con il team di Diritti Misteri, visto che c'è anche l'amico Alessandro Ceci, e naturalmente ringrazio anche Giovanni Napi, grazie di essere stato con noi. Bene cari amici, a questo punto, prima dei saluti, vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Nella mente del criminale, in ricordo del professor Francesco Bruno, insomma, dove abbiamo racconto un po' quelli che sono stati i casi che abbiamo affrontato insieme. A Roma lo potete trovare nella libreria Borri Books, che è un po' l'esclusiva, mentre lo potete trovare anche su Amazon e su www.canale17.tv. Bene, a questo punto siamo arrivati veramente ai saluti, non vi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.